Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di Alver.
1: Scott. Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio, aperitivo Afro House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: il suono di
1: Nico.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio, aperitivo Afro House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night.
1: La notte
0: mixata dai DJ di Peter Pan.
1: Peter Pan.
0: Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: era il suono di Bruce Blaine.
1: Spot. Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

Ora su Peter Pan Pleasure Night. In console Bruce Blair.

0: Leisure Night.
1: Leisure Night.
0: Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso. Vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica possibile.

0: il suono di Ricky Ghidoni. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di Ricky Ghidoni.
1: I told you once, now I'll tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
0: Domenica 10 maggio a Padova, torna alla Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner, Radio Peter Pan.
4: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Kit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Forever fun, forever young.
3: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check.

0: Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
10: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
13: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia. Yeah, yeah. Arrossisci
14: quando passi. Forever Fun, Forever Young.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano in genere.

0: Dai, sveglia Fede, ma ci sei? Guarda che questo è il tuo programma e non posso venire ogni volta a fare le sostituzioni. Oh, incredibile, incredibile, è capitato a me anche oggi. Regaz, 393-7366-240, se ci siete gridate dai che è sabato!
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Palmino Motors, inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio. Verfiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui. Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Domenica 10 maggio a Padova, torna la Pink Run. La corsa in rosa, 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it. Sezione Academy.
6: Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
9: Solo da 1€ con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1€.
10: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
13: Forever Fun. Forever Young. Right about now. The phone.

0: Aspetta, ripetiamo perché secondo me non ha sentito bene.
1: Fede, sveglia, chiude le braccia.
0: Fede,
1: sveglia.
0: Dove sei? Fede, ma ci sei? Ci sei stamattina? Bah, no, ci sono i Fatboy Slim con The Rockefeller Skank del 1988. Ma noi adesso partiamo.

0: il fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Beh, in realtà sta diventando tipo un fine settimana assieme solamente a Rocky Festaiolo, perché ultimamente tutti stanno paccando. E guarda caso, incredibilmente, anche Rocky oggi prontissimo per fare un'altra sostituzione, l'ennesima sostituzione. E questa volta addirittura doppia, sì sì, non c'è né Andrea Ferrara né Fede. Ormai 30 anni si fanno un po' sentire. Poi mi hanno pure detto, ma i 30, vedrai quando arriverai alla nostra età, posso dirlo? Non lo voglio sapere, anche perché sono giovane, lasciatemi vivere, lasciatemi fare tante sostituzioni, sto diventando veramente il king, non sono più ormai una riserva, ormai sto diventando un giocatore ufficiale anche io di Radio Peter Pan. E comunque ragazzi, no, non hanno il fisico. E poi io dico sempre, se non avete il fisico, statevi a casa, ci pensano i giovani, e voilà, carichissimo, prontissimo, non so in che condizioni, non so in che condizioni arriverò soprattutto alle ore 13, però ragazzi, io ci sono, sono un grande, stamattina mi sento proprio un grande. Quindi ragazzi, sapete come funziona? Dai, io non lo so, sto ancora dormendo, però da quel che mi ricorda si fa 393 7366 240. Se ci siete, fatemi sapere al grido dai che è sabato. Ho perso la voce.
0: Attenzione, no

0: Skunks and Boys Noise, mamma mia, incredibile, con Getaway qui su Peter Pan. Siamo ufficialmente partiti con l'Happy Ending parte 1 assieme a Rocky fino alle ore 13 stamattina in solitaria, anche perché, come abbiamo detto precedentemente, Fede e Andrea Ferrara hanno dato buca entrambi, quindi vabbè, mi hanno detto esercitati, ma sì che poi ce la farai, cosa potrà mai succedere fino alle 13? Però noi siamo carichi, anche perché 393-7366-240 dovete farvi anche un attimo sentire se siete attivi già di prima mattina. C'è lui già bello carico.
1: Dai che sabato!
0: Voilà.
1: Buongiorno Rocky.
0: Buongiorno.
1: Vede? È fatto festa anche oggi?
0: Beh,
1: no,
0: l'ha fatto,
1: no,
0: sì.
1: Comunque non viviamolo troppo da che sabato, perché per noi operatori ecologici si sta lavorando da Dio, non
0: davvero.
1: C'è in giro nessuno. Un abbraccio da Giovannino.
0: Ma sai che posso dirti? In realtà non solo da voi si sta lavorando da Dio, anche qui, perché non c'è una certa presenza triste, pesante, no, sto male, nessuno che si lamenta. Io sto molto bene da solo. Vabbè, poi lo diremo alle 13, quando avrò finito questa diretta. In realtà fino alle 13, non è vero, fino alle 10 del mattino, poi ci saranno Charlie e Muva. Oh, incredibile, non ce la faccio questa mattina. Poi abbiamo qualcun altro?
2: Buongiorno belle gioie. Un abbraccio stritoloso dalla Dani. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ma che belle gioie Dani, avessi visto i miei stati di gioia stamattina quando il mio amico Federico mi ha dato buca, mi ha abbandonato, quindi io farei far partire questo audio perché sono tristissimo.
3: Scemo, mi manchi.
0: Ogni
3: tanto mi chiedono ancora di te, gli dico sempre che ti sei fatto una vita oramai, anche se spesso ci pensiamo ancora, no?
0: Ma quale vita ti sei fatto? Ma dai, vergognati che paghi il tuo amico Rocky alle 4:30 del mattino. Però ragazzi, 393-7366-240, se siete carichi, fatecelo sapere al grido dai che è sabato!
4: Peter Pan!
5: Peter Pan!
6: Radio Peter Pan.
5: E il resto è silenzio.

0: Take Away di Bob Sinclair e Chiesa qui su Pietre Pan. Comunque ragazzi, siete carichi, siete svegli anche voi di prima mattina. Poi lei insomma secondo me non si è svegliata tanto bene, poi mi fa anche certi complimenti un po' strani se posso dire, cara amica Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno. Sabato
0: anche
1: buon
0: a te.
1: Fine settimana, all'inizio di questo ponte. Ciao ciao.
0: Però visto che hai mandato 3000 messaggi vocali, facciamo così, li mettiamo tutti quanti. Dai, partiamo col secondo.
1: Dai che è sabato, Rocky. Forza, siamo tutti quanti insieme.
0: Beh, non penso proprio. Poi comunque, ma... cioè posso dire, fatti i cavoli tuoi.
1: Ma sai che ti chiami come il cane?
0: Davvero?
1: Che avevo,
0: che culo,
1: quando ero giovincella.
0: Ma dai, che fortuna, cavoli. Ma proprio fortunatissimo. Comunque c'è anche qualcuno che lavora, che si chiama Angelo, dice non sei mica l'unico che lavora di sabato mattina. No, beato te, ma che lavoro fai? Dove sei di bello? E poi c'è anche il mago Giuliano con ciao Rocky, con tanti emoji che probabilmente gli scivola il dito invece di averne solamente uno. 393-736-240 se siete attivi, se siete carichi, se state andando a fare colazione o anche aperitivo, magari come fa Federico, poi tira buca dalle 4:30 del mattino.

0: sabato.
1: Ma ti avevo, ti avevo chiesto di farlo più forte. Ma dai, allora ci penso io. Faccio un una grande rincorsa. 393-7366-240. Dai che è sabato.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan Sport.
3: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume.
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitta Rosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitta Rosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
12: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423-7367.
13: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio, aperitivo Afro House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
16: Ti piccheranno Jordi con
2: Forever Fan, Forever Young.

0: Vamos a ballare esta vita nuova. Beh, guarda, in queste condizioni sicuramente io passo, io lascio perdere, anche perché c'è un happy end in parte 1 da portare avanti. Oh yes! Inizia ufficialmente la seconda mezz'ora di Happy End in parte 1 assieme a Rocky e Regaz. Stiamo cercando anche un attimino di capire se siamo attivi già di prima mattina, se qualcuno c'ha voglia di farmi compagnia al grido dai che è sabato, 393 736 240. Invece c'è qualcun altro che si sta preparando per la giornata di domani. Calmati, fate le cose con calma, porca miseria.
1: Buongiorno Rocky, buongiorno Radio Peter. Come stiamo?
0: Non
1: io super carica, che stamani si va verso Jesolo, verso il faro che c'è l'Ironman. E io sono la massaggiatrice ufficiale.
0: Davvero?
1: Una delle massaggiatrici ufficiali, quindi chi è all'Ironman vi aspetto. Buona giornata.
0: Una massaggiatrice ufficiale. Allora, io di massaggiatrici ne ho conosciute veramente tantissime e posso dire tantissime erano anche tanto tanto brave. Poi ho dovuto chiudere per tanti problemi, però che non sto qui a raccontarvi perché non è proprio andata benissimo. Comunque ragazzi, dai, ultima mezz'ora al 393 736 240. Se siete carichi, se ci siete, avete voglia di mandarmi un messaggio vocale dicendomi dai che è sabato. Mamma mia, esagerato secondo me, ho perso già la voce, mancano anche 2 ore. Peter Pan.

0: quanto pare sì, però per fortuna che ci siete voi, anche perché ormai non ho più voce a forza di gridarlo. Se volete però posso dare il numero, 393-7366-2740. Dai, in questo sono abbastanza bravo. Poi magari c'è qualcun altro stamattina?
1: Dai che sabato! Da quel del Mr. Free da Schio!
0: Grande Mr. Free da Schio, grande vecchio! È così che funziona in Veneto, probabilmente. Lui poi vabbè ha aggiunto tipo 50 sabati e ha solamente uno. Però dai che sabato! Poi abbiamo anche da fare un in bocca al lupo a questi ragazzetti che stanno andando a fare un torneo di calcio, da quel che ho capito.
2: Ciao Radio Peter Pan, stiamo andando ad un torneo di calcio a Tre Porti.
0: A Tre
2: Sempre
0: Porti?
2: Sempre faccia fucile!
0: Forza ragazzi, in bocca al lupo. Ma com'è che funziona questo torneo? Ho appena sentito bene, ci sono tre porte. Non ho capito tanto bene. Beh, sicuramente se volete, guarda, però potete mandarmi a quel paese, come dice Serena Brancale, Levante ed Elia.
3: Peter Pan,

2008 I Kissed a Girl di Katy Perry su Peter Pan, e in realtà è da, anche dal 2008 che non mi ricordo come si bacia una ragazza. Se volete però posso mandarvi in onda il messaggio mentre baciavo una ragazzina. In realtà ero piccola anche io, facevo così. Ih, che schifo. È così che si fa, aspetta, lo rimettiamo. Oh, che bello. Quanti bacini. Un bacio. Però no, è stato abbastanza imbarazzante. Comunque, ragazzi, se ci siete, se siete attivi, potete continuare a mandarmi messaggi al 393-7366-240. Anche ad esempio se ci state ascoltando dal mare, per esempio, ancora. Comunque, buongiorno Rocky, sempre operativo in spiaggia in vostra compagnia, dammi la carica. Allora, va bene, lo rifaccio, mi hanno insegnato bene, ormai ho anche imparato ad utilizzare il diaframma, quindi sto diventando un professionista, forse, cioè dovrei anche imparare a parlare, però insomma, pian pianino, adesso ci riprovo, aspetta. Prendo la rincorsa, come Alice Fassina quando dice che è ufficiale. Allora, attenzione, sto per partire di nuovo. Oh, l'ultima volta però, poi basta. Dai che è sabato! Oh, basta però, basta. Radio Peter Pan. Hey!

0: Allora, da quel che ricordo io, 8.000 euro non proprio, 8.000 calci nel sedere tutti quanti.
1: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, squat.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 8 da 2 minuti.
1: Peter Pan O'Clock.
5: Breaking news.
6: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Per il primo maggio, festa dei lavoratori, manifestazioni in tutta Italia. Da Marghera il leader della CGIL Landini accusa il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, e cioè i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizzaut. Trump alza i dazi per le auto europee dal 25% dalla prossima settimana, iniziativa in considerazione del fatto che l'Unione non sta rispettando l'accordo commerciale con Washington. Bruxelles definisce inaccettabile l'aumento e ritiene USA un partner non affidabile. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce, matematicamente in B retrocede nel campionato cadetto anche il Verona. Oggi Udinese e Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Ehi tu, gringo.
9: Gringo a chi? Io sono italiano.
8: E che ci fai in Texas?
9: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
10: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
11: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: apriamo così dal 2011 con AVC, con Levels. Ragazzi, bentornati, seconda ora ufficiale di Peter Pan Happy Ending, parte 1 assieme a Rocky in solitaria. In solitaria perché, allora, praticamente Fede alle 4 e mezza di stanotte mi ha dato buca all'ultimo perché non stava bene. In realtà diciamo che è più che comprensibile, sono stati giorni comunque belli intensi tra serate, sostituzioni in radio e voilà, nel weekend siamo arrivati abbastanza distrutti. A dire il vero, però, stavo quasi pensando di dargli buca io, però ho detto no, dai, sono stagista, devono tenermi, devono farmi il contratto, quindi ci penso io, non ti preoccupare. Allora, praticamente ieri sera ho lavorato al Peter Pan Impatto a Valdagno, no, ok, a Vicenza, assieme a Dan Beat, che è stato veramente, veramente uno schifo, no, sto scherzando, è stato molto bravo, e assieme a Salvo Gagliano. Sono tornato a casa comunque tardissimo, erano più o meno le 4:30 del mattino, doccia al volo, poi mi sono messo a letto e a che ora mi sono addormentato? Più o meno alle 5:30, babbim, cosa hai fatto in quell'oretta e mezza? Ho aperto il telefono, mi sono perso, come sempre, sei un pirla, beh certo che sono un pirla. Diciamo che oggi sono ufficialmente in modalità after ed è molto pesante, molto pesante. Infatti volevo chiedere anche un pochettino a voi se vi è mai capitato di andare in after a lavoro, ma soprattutto in che condizioni. Quindi se vi va di raccontarcelo, il numero è 393 7366 240.
1: Attenzione, nuovo disco

0: Static di Bosa qui su Peter Pan. Stiamo parlando di andare a lavorare in after, che posso dire sicuramente non è una cosa bellissima, però se lo fai magari una volta, due volte nel giro di un mese, dici vabbè, ti alzi la mattina che sei carichissimo, pieno di adrenalina, quindi sei carico per tutta la giornata. Poi, per come sono fatto io, sì, ci vado a lavoro in after, però al pomeriggio non dormo, anche perché poi inizia anche a sballarti gli orari, quindi secondo me no, meglio resistere fino a sera. Poi appunto stavamo dicendo che ieri sono stato a questa serata di Peter Pan in parto a Vicenza e c'è anche Alberto che ci invia una foto dove mi ha inquadrato che ero vestito da giallo, che figura. Di notte faccio il clown, la mattina pure mi sa, perché a far la radio non è che sia tanto meglio. Però un saluto ad Alberto, a Mia e anche al fratellino che non mi ricordo il nome, cavolo, adesso glielo chiedo. Niente, vabbè, non mi risponderà mai. Comunque appunto lavori in after, che comunque è molto comune, soprattutto per le persone che lavorano nel mondo della notte come DJ e speaker radiofonici, dopo una serata in club e poi appunto la mattina vengono in diretta. Poi mi vengono in mente anche baristi e camerieri che magari finiscono il turno tardi alla sera e poi riattaccano subito la mattina presto, magari, cioè mi ricordo che anche mia sorella faceva sia le notti da una parte, quindi faceva la cameriera, poi faceva sia la cameriera e poi si alzava la mattina presto durante il weekend per andare a lavorare in un bar e fare le colazioni. Poi mi vengono in mente anche altri lavori come autisti, camionisti che girano tutta la notte, arrivano sempre al mattino distrutti. E comunque, cavolo, è faticoso andare a lavoro in after, guarda, cioè poteste vedere la mia faccia in questo momento qui, ho due occhi che stanno esplodendo. Poi a forza di gridare nella prima ora, dai che è sabato, figuratevi, cioè io andrò a letto alle 10 che sarò morto distrutto. Quindi ragazzi, io vi chiedo al 393 7366 240, se vi va di raccontarvi magari una vostra esperienza, se siete mai andati in after al lavoro, ma soprattutto in che condizione, se avete voglia. Intanto ci ascoltiamo Mahmood con Tutta Gold.
1: E fai bordello.

0: Beautiful di Anima qui su Peter Pan, e stiamo parlando di andare a lavorare in after, che posso dire, sì, va bene farlo una volta, va bene farlo due volte, ma poi inizia ad essere pesantino, soprattutto col passare del tempo, anche perché diventi più grande, hai più responsabilità, devi essere una persona un po' più attiva, perché magari hai anche un po' più di cose, un po' più di faccende domestiche da fare anche magari in casa, eccetera eccetera, insomma, per chi ha anche dei figli soprattutto. E c'è lui che ci scrive: Andrea, ciao, io sono andato a lavorare in after l'anno scorso, sono tornato da Roma per vedere la finale di Coppa Italia del mio Bologna alle 6:30 del mattino, doccia, portato a scuola le mie figlie che erano a Roma con me e dritto al lavoro, ovviamente super carico perché avevamo vinto. Saluti da Andrea da Ferrara, che non è Andrea Ferrara quello che doveva esserci stamattina, però un altro nostro amico Andrea. Poi abbiamo Cristina che ci scrive: buongiorno, io dai 20 ai 30 anni praticamente tutti i sabati in after, al lavoro in un bar la mattina a fare le colazioni, reduce dal lavoro come barista il venerdì notte in discoteca, per poi tornarci anche la notte dopo. Un after di 48 ore praticamente, ma a 20 anni si fa di tutto, sì, esattamente come ho detto precedentemente, quando hai 20 anni hai un sacco di carica, un sacco di energia, però col passare del tempo, ai ai ai, ci sta male, si sta veramente male, e lo sto sentendo tutto adesso, a parte che comunque 24 anni, capirai, dice, ma sei giovane, puoi fare ancora tantissime cose. Poi c'è lui, c'è Albi che ci scrive: anni fa sono andato a un concerto da Vasco a Milano, era di martedì sera, sono tornato alle 5 di mattina, alle 7 sono andato a lavorare. Poi questa cosa che fanno tipo i concerti o comunque le partite di calcio durante la settimana, bisogna eliminarla, cioè diventa una cosa veramente difficile. 393 7366 1240, se volete anche voi raccontarmi magari un'esperienza, se vi è mai successo di andare a lavorare in after e soprattutto in che condizioni, potete raccontarcelo tramite messaggio scritto oppure vocale.
1: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: La testa gira di Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, e come si gira, soprattutto quando vai a lavorare in after. C'è lui che ci scrive: io ho ancora la lettera di richiamo della mia ex titolare perché ero impresentabile. Ma adesso ti faccio una domanda: perché adesso sei presentabile?
1: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, squat.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
13: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
16: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
17: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
18: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
19: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: 1993, What is Love, qui su Peter Pan. Ragazzi, sì, che cos'è l'amore? Ma che ne so, io non ne so proprio niente, ma posso raccontarvi un sacco di cose per quanto riguarda il fatto di andare a lavorare in after, perché stavamo parlando prima della pubblicità di questa cosa qui e vi ho chiesto al 393 7366 240 se vi è mai capitato di andare a lavoro in after e soprattutto in che condizioni. Poi lei ci scrive: allora, oggi ho l'addio al nubilato di mia sorella a Verona, non ho idea a che ora torneremo stanotte. Domani mattina ho il turno 6:14 in casa di riposo, e riposati anche te, perché probabilmente chissà in che condizioni tornerai, e avrei la sveglia alle 4:45. Sarà un'avventura, sarà un'avventura soprattutto per le persone che ti incontreranno domani mattina. Poi c'è chi fa anche figuracce da merda al lavoro. Io dopo una festa di compleanno, letto alle 4, sveglia alle 7, in ufficio ho mandato una mail al capo chiamandola per nome invece che dottore. Me ne sono accorto mezz'ora dopo, ho passato la giornata con l'ansia. Vabbè Martina, ci sta, succede. Ma poi comunque non capita solamente a noi adulti, poi mi vengono in mente anche le famose uscite durante la notte, durante la mezzanotte, che andavo a trovare la mia prima morosetta, ok, era alle superiori, e uscivo di nascosto così mia mamma non poteva dirmi niente. Tornavo a casa alle 4:30 mentre tutti russavano, e poi tada, a scuola alle 6 in camicia e cravatta praticamente. O magari quando, cioè, ho anche altri ricordi della serie, torni a casa dopo una lunghissima serata di venerdì sera, ok, fai le 5:30 del mattino, hai solamente qui 18 anni e poi ti tocca andare a studiare, a fare, ad ascoltare la tua prof di matematica il sabato mattina. Che figura! Vabbè, ho fatto anche di peggio, ma meglio se non vi racconto più niente. Fatelo voi invece al 393 7366 240, se vi è mai successo di andare a lavorare in after e magari anche in che condizioni. Messaggio scritto oppure vocale. Adesso ci ascoltiamo un brano super figo di Another and 54 Ultra, e si chiama Talk to You.
1: Radio Peter Pan. We'll be right back.

0: Yalla di Metaboy e Samsara qui su Peter Pan. Vabbè ragazzi, comunque posso dire che il livello di concentrazione oggi si è abbassato del tutto, anche perché per chi se lo fosse perso, stavamo parlando appunto di andare a lavorare in after. Sì, ovvio, calo di concentrazione non ci siamo, anche perché sì non sono proprio concentrato questa mattina, non ce la posso fare. Fortunatamente manca un'ora, poi arriveranno quelli bravi di Chiamati, Charlie e Muva nella stanza, Muva nella casa, che ha anche tirato fuori un bel disco, comunque totalmente in Veneto, non so se si capisca qualcosa, magari chiedeteglielo dopo, visto non ce la faccio. Infatti vi ho chiesto al 393-7366-240 se vi è mai capitato una situazione del genere, anche situazioni imbarazzanti. Per esempio c'è lei, Desiree, che dice: buongiorno, cosa mi hai fatto venire in mente? Ero giovanissima, una delle prime stagioni in supermarket in un campeggio, avevo ancora la scimmia sulla spalla della sera prima, credo sia tipo l'ubriacata della sera prima, un tedesco mi chiede 8 Kaiser, i panini normali, gli preparo 8 Graffen e me ne ha detto di tutti i colori. Pazienza, un bacione e buona giornata. Ma sì che poi se le mangio di tutti quanti. 393-7366-240 se volete inviarci gli ultimi messaggi, messaggio scritto oppure vocale, e raccontarci le situazioni imbarazzanti che vi siete trovati magari al lavoro dopo un after bello pesante, poi magari faremo un cambio di argomento. Però non vi dico nulla, no.
1: Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: wanna work. E invece sì, però ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco.
1: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, squat.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti di vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner Radio Peter Pan.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 9.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
10: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Tixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
9: Fai tu le altre coppie perfette.
10: A lì migliora la vita.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del primo maggio. Da Marghera il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Siamo al calcio, oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato. Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa sconfitto 2-1 nell'anticipo da Lecce, retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TG Com 24.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: Ehi tu, gringo.
15: Gringo a chi? Io sono italiano.
14: E che ci fai in Texas?
15: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
14: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
16: Siti, app, password e le persone.
11: c'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
17: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero

0: Visiera Becco di Sfera Ebbasta dal 2016 qui su Peter Pan. Ultima ora dell'Happy Ending, parte 1 assieme a Rocky, poi arriveranno Charlie e Muva con la seconda parte fino alle ore 13, ma chissà di cosa parleranno. Invece volevo parlarvi di una cosa molto interessante che riguarda un uomo in pratica che è stato condannato perché spoilerava film e serie TV. Diciamo che qui non si riceve nessuna condanna, solo un sacco di sberla ai nostri amici, perché sì, abbiamo quell'amico un po' stronzetto che ti spoilera il finale di un film. Mi è successo ieri, porca miseria. Volevo andare a guardare Il Diavolo Veste Prada 2, che è uscito al cinema, no? E oh, cioè, ragazzi, non si può aprire un attimo i social che degli amici stretti: ah, comunque il film è terminato così. Ma porca miseria, ce lo stavo aspettando da un sacco di tempo e te me lo spoileri in privato. No, negli amici stretti, che figura. No, è una cosa veramente terribile che odio tantissimo, anche perché io dico, quando qualcuno ti spoilera un film ti rovina proprio una parte dell'esperienza, la sorpresa, la tensione, il colpo di scena che volevi vedere te. No, invece abbiamo tutti gli amici stronzi che stima tanto lo spoilerato solo a quelli che hanno visto la storia degli amici stretti. Ma porca miseria, ma fatti i cavoli tuoi. Però volevo chiedervi se vi è mai successa anche questa cosa qui. Al 393-7366-240 vi è mai capitato che qualcuno vi rovinasse il finale di un film o di una serie TV? Pensate che in Cina questa cosa qui è illegale, però ne parleremo tra poco dopo il nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, no

Getaway con Kungs and Boys Noise su Peter Pan. Stiamo parlando di spoiler, sì, quegli amici stronzetti che ti spoilerano ogni volta l'uscita, il finale di un nuovo film. Come ho detto precedentemente, un mio amico mi ha spoilerato Il Diavolo Veste Prada 2, che lo stavo aspettando da tantissimo tempo. E no, sì, dai, l'ho pubblicato negli amici stretti, che cosa vuoi che sia? In realtà è una pratica molto diffusa, ma anche molto criticata, perché comunque toglie a chi guarda o legge l'effetto comunque sorpresa e parte del piacere della scoperta. Cavolo, te immaginati una persona che sta aspettando da tanto tempo questo film, questa serie TV, e no, passa il primo stronzo per strada e ti spoilerà tutto. Grande, grande amico. Diciamo che qui si rovinano tanti rapporti di amicizia, però questo tema qui in Giappone è preso molto seriamente. Pensate che in alcuni casi lo spoiler può diventare una vera e propria violazione del copyright. È successo a un ragazzo che è stato condannato a 18 mesi di carcere e una multa di circa 5.300 euro perché pubblicava, diciamo, dei riassunti troppo dettagliati con dialoghi e immagini. Ma te, fatti i cavoli tuoi, lasciarci in pace, noi esseri umani che vogliamo vedere cose fighe, cose nuove, no, niente. E vi ho chiesto 393 7366 240: vi è mai capitato che qualcuno vi rovinasse il finale di un film e di una serie TV? E soprattutto, quanti calci in faccia gli avete dati? Se volete raccontarcelo, messaggio scritto oppure vocale.

dal 2020 con Jason Derulo qui su Peter Pan, e stiamo parlando appunto di questa questione che è nata in Giappone, il tema degli spoiler, che a quanto pare non è tanto legale. Infatti un giapponese è stato condannato a 18 mesi di carcere e dovrà risarcire circa 5.300 euro per aver fatto troppi spoiler. Oh, cioè, che cavolo fai, ma poi soprattutto, allora lì sì, diciamo che non è molto legale, vanno incontro a queste multe qui al massimo, magari prendi a pugni in faccia un tuo amico e gli dici magari la prossima volta non farlo. Ma soprattutto mi è venuto in mente che, tra l'altro, ho visto tipo dei video che sono usciti da degli influencer l'altro ieri, qualche giorno fa, ci sono quei TikToker, no, che presi, no, eh no, ma io l'ho visto in anteprima, eh no, ma io sono stata invitata, ma se vuoi ti racconto tutto, ma no, ma fatti i cavoli tuoi, che spoileri, no, non perché sei influencer, sei importante, allora io so tutto, quindi ti spoilerò tutto. Quindi ho capito che quando uscirà un nuovo film che mi piacerà, sicuramente non andrò ad aprire né Instagram né TikTok, anche perché sono i luoghi principali dove effettivamente gli spoiler si diffondono in pochi minuti, soprattutto durante l'uscita di un film molto atteso. Poi ci sono comunque anche community online come gruppi di Facebook dove magari c'è quel 45enne, quel boomer, dove dice: ah, ma sento, anche tipo in verde, ma sento che ho visto un film bellissimo l'altro ieri. Ma sì, tra mamme succede. Poi un altro classico sono tipo le anteprime, le prime visioni nel cinema. Basta una persona che esce dalla sala e inizia a parlarne, perché lo spoiler lo propaghi subito, no? Quindi 393 7366 240, vi è mai capitato che qualcuno vi rovinasse il finale di un film e di una serie TV? Ditecelo.

0: Space con Zurb Odial Victor Ray su Peter Pan. Ragazzi, vi lascio un po' di spazio, fatevi un attimino i cavoletti vostri, io torno tra poco.
1: Peter Pan, happy ending. Peter Pan Spot.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
11: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Forever Fun.

0: ad aprire gli ultimi 25 minuti di Happy Ending parte 1 assieme a Rocky. Beh, ragazzi, dai, ce la siamo anche portata a casa. Ripeto, in after, non ho dormito. Fede mi ha tirato pacco alle 4 e mezza del mattino. E vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. Oggi è andata proprio di merda. No, dai, comunque ci siamo abbastanza divertiti. Piccolo recap, abbiamo parlato di after al lavoro, dove mi avete raccontato un sacco di storie molto divertenti. Chi fa figuraccia del merda si presenta al mattino in after quando andava a scuola, quindi siamo tornati un po' anche indietro nel passato. Chi invece fa figure del merda alle 7 del mattino inviando mail sbagliate al capo. E poi invece abbiamo parlato anche di spoiler, sì, che sono un po' una rottura di balle. Qui non tantissimo, perché al massimo te la prendi con l'amico che lo fa. Poi invece in Giappone non è proprio così tanto legale, tanto che un uomo è stato condannato in carcere, appunto, è stato mandato, sì, no, non lo farai mai più, 18 mesi di carcere, e ha dovuto pagare 5.300 euro per farsi, appunto, liberare. Là non è legale. Poi abbiamo anche un audio che ci invia Angelo Romano.
1: Ciao Rocky, sono Angelo, a me è capitato diversi anni fa che dei miei amici, questa qua è la più eclatante,
0: pure
1: siamo andati a vedere uno dei Final Destination e io non li avevo ancora visti, quelli della serie, no? E non sapevo cosa aspettarmi. In realtà un amico, prima che iniziasse il film, mi guarda e mi fa: Angelo, tanto muoiono tutti,
0: ecco,
1: alla fine.
0: Perfetto.
1: E io non gli ho creduto. In realtà aveva ragione, cazzo, cioè muoiono tutti, quindi c'ero rimasto malissimo e vabbè, comunque. Ciao,
0: grazie. Vabbè, sono morti tutti, anch'io in realtà questa mattina, non sono messo tanto meglio comunque. In realtà ho detto anche il cognome, perché è un mio caro amico che saluto di nuovo. Abbiamo fatto un sacco di serate, un sacco di after, un sacco di cose belle. Comunque, prossima canzone, che si chiama Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Poi magari vi parliamo del contest di Montebelluna e, perché no, anche dei prossimi eventi.

con Gotta Believe dal 2023 qui su Pietro e Panna. Adesso è arrivato il momento, mamma mi sono imbalbettato, di parlarvi del contest che ci sarà a Montebelluna. Adesso ve ne parlo proprio bene. Sei un artista o solista che fa parte di una band? A Montebelluna c'è il contest gratuito che fa per te. Sei tra i 14 e i 34 anni, iscriviti alla quarta edizione di Sound of Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni, hai tempo fino al 10 di maggio. Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza d'Allarmi a Montebelluna sul palco, in un evento aperto al pubblico. E i vincitori, un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del vecchio mercato di Montebelluna. Sound of Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente tramite il sito soundofmonte.it. Adesso vi parliamo dei prossimi eventi, prima però c'è I Can't Wait di Bob Sinclair in chiesa qui su Peter Pan.

0: Scooby-Doo Papà qui su Peter Pan. Prima di salutarci vi diamo qualche info sui nostri prossimi eventi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Intanto sono qui per ricordarvi i nostri prossimi appuntamenti. Certo, certo, però prima quelli della pre-show, anche perché è in corso l'evento più grande del charity event d'Italia. Dove? Ancora lì, sempre lì, a Treviso, area ex Dogana. 2 weekend, 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Ormai la prima settimana è passata, la seconda è giunta al termine. Ci saremo anche stasera, il 2 di maggio e il 3 di maggio, e vi aspetteremo appunto a questo charity event più grande d'Italia presso il nostro pieno di divertimenti, di interviste, di gadget. Vi ricordiamo sempre che l'ingresso è gratuito, però registrazione obbligatoria su ticket SMS. Apri show uniti si può. Poi invece dobbiamo ricordarvi l'appuntamento di questa sera, 2 maggio, ovvero Peter Pan Impatto alla Sagra delle Rane a Rivis di Sedegliano a Udin, dalle 21.30 in console Sister Gloria ed Edo. Poi invece abbiamo venerdì 8 maggio, quindi già la settimana prossima, Peter Pan Pink Power, maggio di Fiaschettano a Fiaschetti Pordenone, dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Poi sempre l'8 maggio troverete anche in console Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e le DL con Peter Pan 90210 al Naviglio di Padova dalle 21.30. Per i prossimi eventi, per maggiori informazioni contattate il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter

0: Terminato, voi direte finalmente, finalmente. Certo, vi lascio in mano alla Charlie e Muva con la seconda parte dell'Happy Ending parte 2. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani dalle 10 alle 13. Non so se ci sarà qualcuno. Là da là non c'è assente, che vabbè, ormai l'abbiamo capito che non vuole più venire le domeniche. Fede arriverà? Ma sicuramente con l'influenza, ma forse arriverà.
1: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival. Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink. Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto? Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
5: It's showtime.
1: Peter Pan o'clock.
6: Le 10 da un minuto.
1: Peter Pan o'clock.

0: pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Fun, forever fun, forever young.

0: con Riccione 2017 nella casa, siamo pronti per partire.
1: Peter Pan è the ending.
2: The ending.
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending.
0: Ma buongiorno! 10.06 nella casa, tuo fratello muove il microfono a fianco a me, tua nuora, Charlie.
3: Eccomi.
0: Ciao, oggi sei nuora.
3: Oggi nuora.
0: Come stai?
3: Oggi sto bene, sono un po' giù di voce, ma perché qua la primavera fa brutti scherzi.
0: Ah, molto bene. Allora, aspetta che dobbiamo raccogliere il corpo esanime di Rocky Festaiolo questa mattina, raga.
3: Guarda, qua ormai non ce la fa più.
4: Non c'è. Io l'ho sentito tramite radio, ha fatto cagare.
0: Cosa? Cosa hai fatto lì?
4: Ho fatto veramente schifo.
0: Ma tu ti sei autosentito?
4: Certo, sono stato bravissimo.
0: Allora, sono stato bravissimo. Allora, questo ossimoro iniziale,
3: idee
0: Rocky.
3: Idee poco chiare.
0: Poche idee ben confuse. Allora, noi cominciamo come al solito al 393-7366-240 per capire se è un stato, se è un sabato happy o non è un sabato happy. Come la vedi la giornata? Come la percepisci? Che segnali ti ha dato l'universo finora?
3: L'universo mi ha dato dei segnali molto forti, intanto perché io e te ci siamo beccati al bar prima di venire qua,
0: vero,
3: casualmente.
0: Vero, vero, vero, vero.
3: Quindi io credo che l'universo voglia dirci qualcosa, il sole c'è, quindi voglio essere positiva, vediamo se sarà così.
0: Ma la libidine è qui, tesoro!
1: Attenzione! No.

0: Sono di Chattanooga, Tennessee. Magari, chi lo sa.
1: Oppure sono di Miami.
0: Oppure del Kentucky, chi lo sa. Allora, potremmo indagare, potremmo indagare. Nel frattempo cerchiamo di capire se per voi è un sabato happy o non è un sabato happy.
1: Sì.
0: Che segnali ci sta dando l'universo? Sentiamo.

0: giornata, la giornata giusta, fra l'altro, oggi.
1: Bellissima.
0: C'è una temperatura incredibile.
1: Bellissima.
0: Poi sentiamo.
2: Ciao Radio Peter Pan,
0: ciao.
2: Oggi
0: ho
2: giocato Happy perché finalmente dopo una settimana ritorno in piscina sabato.
0: Oh, bravo!
2: Sì. Volevo dire che mi piacete un sacco e siete bravissimi.
0: Ma
2: ciao,
0: grazie.
2: Buon lavoro!
3: Carina!
0: Ma che botta di dolcezza per iniziare la giornata!
3: Troppo felice!
0: Poi?
4: Ciao ragazzi!
0: Ciao.
4: Noi sabato Happy! Tutti al mare!
0: Molto bene.
4: Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Ciao,
3: un pulmino
0: ciao.
3: Con lui.
0: Ma infatti oggi tutti al mare. Oggi cosa prevede la giornata?
3: Io. Aspetta, mia, mi stai chiedendo. Allora io oggi direzione dopo la radio andrò verso Napoli perché c'è il Comic Con in questi giorni.
0: Ok.
3: Non so se sai. Fiera del fumetto molto grande, tra le più grandi d'Italia. E ne approfitto per andare giù a salutare qualche amico, ma anche fare un po' di networking.
0: Ma quindi parti subito?
3: Parto subito. Parto ora.
0: Incredibile. Va bene.
3: Ciao.
0: Ragazzi, allora
3: grazie.
0: Noi berremo dalla bottiglia Calvin Harris e Tiny Tempa con Drinking from the Bottle.

0: mattina, Happy Ending parte 2. Noi fortunatamente non iniziamo alle 7. Questa mattina.
1: Se no girerebbe.
0: Non solo la testa, non solo la testa. Comunque sia, allora stiamo cercando di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy, prego.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: La giornata mia non è happy. Perché stamattina, come lo so. Sono andato a lavorare. Mi sono dimenticato di prendere la giornata di permesso.
0: Ok.
2: Vabbè.
0: Vabbè.
2: Ce la faremo anche oggi. Buon weekend a tutti.
0: Cest la via.
1: Doveva ricordarsene.
0: No, però il fatto è che secondo me te ne ricordi sempre dopo due ore di lavoro.
1: Sì,
0: cioè, e dici, cavolo, oggi era quella giornata in
1: cui. Potevo fare ponte.
0: Potevo prendermi una giornata di permesso, invece nulla. È andata così.
1: Ma così.
0: Poi.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Romagna. Cielo sereno,
0: sì.
3: Temperatura 19-20 gradi.
0: Bellissimo.
3: Oggi ci si dedica al giardinaggio. Si piantano i pomodori, si pianta il bellissimo mirtillo e soprattutto basilico, rosmarino e salvia per avere un'estate piena di spezie. Ciao ragazzi, ciao Muva!
0: Ciao, ma che bellezza!
1: Che
0: un'estate, come si suol dire, speziale!

0: viaggiato in un periodo, come si suol dire, a ruota alta per il sottoscritto.
1: Sì,
0: alla grande, alla grande.
1: Bello impegnato ultimamente.
0: Urca, tirulero, oggi splende il sol. Però vogliamo sapere voi, se per voi è un sabato happy o non è un sabato happy.
1: Esatto, ci scrive lei e dice: sabato happy, posizione passeggero, io direi passenger princess.
0: Va bene.
1: Direzione Milano per un giretto.
0: Va bene, visita Milano, come si suol dire. Poi...
1: certo, poi ci scrivono loro: ciao Peter Pan, siamo Alberto e Elvis dalla Brianza, oggi si lavora. Ma certo che dal Lombardo arriva un po' di
0: grande Elvis,
1: stefaniani da queste parti. E poi
0: the King of Rock, Elvis.
1: Ah beh, certamente, certo, come no, proprio lui. Poi ci scrivono sempre loro: buongiorno e buon sabato, passare dallo sdraio all'amaca, sempre in terrazza, sempre in malattia, col tutore al braccio, ascoltandovi non ha prezzo, è super happy.
0: Hai
1: Lorenzo
0: capito?
1: Da Udine.
0: Allora, Lorenzo da Udine è stato molto più furbo di Peter Paniano che ci ho scritto prima.
1: Sì.
0: Quello che è andato a lavoro e solamente a lavoro si è reso conto di dover prendere il permesso. Mannaggia, mi fossi ricordato. Lui, molto astutamente,
1: sì,
0: si è spaccato qualcosa.
1: Grande.
0: Cioè, si è infortunato, per cui ha detto: se non c'è il ponte, me lo creo.
1: Capito? Cioè, lui ha il ponte più lungo di tutti.
0: Il ponte. Chi ha il ponte più lungo fra di voi?
1: Oggi poetessa, amore.
0: Oggi anche poetessa, anche poetessa. Adesso andiamo a fare un giro a Chinatown. C'era la regina di Chinatown.

0: anche regina di Chinatown, Amanda Lear, in questo rifacimento di Harrison Har e Arthur Baker. Continuiamo fra pochissimo con i nostri e vostri sabati.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forrest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner, Radio Peter Pan.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Dopo il successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua l'offerta sulle prime 50 cucine. Metà cucina non la paghi. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra con Calippo.
1: No.
0: È la, è la temperatura giusta per iniziare con un Calippo.
1: Assolutamente,
0: giusto?
1: Assolutamente, come no? Poi. Poi il resto è storia.
0: Cioè, ho visto gli occhi che hanno, sono spostati su dei ricordi.
1: Sì,
0: dei ricordi d'estate, dei ricordi d'estate, ovviamente.
1: Sì, certo.
0: Ciao, bentornati e bentornati all'interno di Happy Ending parte 2. Il titolo non ha mai fittato così bene. Allora, vogliamo capire se è un sabato happy o non è un sabato happy.
1: Esatto, ve l'abbiamo chiesto e quindi senti lui.
0: Sì.
2: Buongiorno Peter Pan.
0: Buongiorno.
2: Sabato eppissimo, non happy.
3: Elvis.
2: A lavoro dalle ore 3, sì. Raccolta carta. Buona giornata, ragazzi.
0: Ma buona giornata a te.
1: Capito?
0: Buona...
1: Hai messo fuori la carta? Hai messo fuori la carta?
0: No, in realtà no.
1: Ecco, quindi sarai riempito di scatole, carte e cartoni in casa.
0: Vedi che devo controllare il calendario, anche perché sono giorni intensi.
1: Mm-hmm.
0: Allora, ieri sera ho fatto performance.
1: Ah!
0: Ho fatto performance ieri sera.
1: Performance.
0: Performance artistica.
1: Ah,
0: con i miei amici gruppo Calma, che saluto, un trio di artisti matti.
1: Ah.
0: Miei amici, insomma,
1: sì.
0: E cerchiamo di fare delle cose in giro. Ieri eravamo in un festival che come diciamo centralità aveva i funghi. Il mondo dei funghi.
1: Micologico.
0: Micologico,
1: ah.
0: Esatto. Sono amico della micologia.
1: Okay.
0: Per cui, capito?
1: Bene.
0: Per cui ho raccolto, abbiamo fatto sta performance,
1: mm-hmm.
0: Devo dire molto matta, molto interessante.
1: Cosa
0: la gente,
1: avete fatto?
0: 20 minuti, loro erano dentro degli scatoloni.
1: Sì.
0: Disegnavano dentro questi scatoloni, cioè loro erano praticamente dei funghi che andavano a fumare, a fumare. Anche a fumare.
1: Un lapsus.
0: No, esatto. No, a formare un micelio.
1: Ok.
0: Un micelio.
1: Quindi al buio disegnava.
0: Ma magari te lo spiego fra poco.
1: Va bene.
0: Perché era un.
1: Sono curiosa.
0: Trippone allucinante. È stato molto bello, molto bello. E stamattina sono tutto rinco.

0: bassista di Tina Shea assieme a Disco Lines con No Broke Boys.
1: Ogni volta gliene diciamo una comunque.
0: Beh, classista, dai. Fatto una canzone per dire voglio i cazzi poveri.
1: Solamente.
0: Poi ti trovi i malesseri, capito?
1: Come quelli della scorsa.
0: E ti domandi perché?
1: Perché tutti a me.
0: Perché sei una classista, no? Cioè, non prendi in considerazione le cose importanti della vita che sono.
1: Il cuore,
0: sì,
1: la simpatia,
0: esatto,
1: e essere in pace con se stessi.
0: Molto bene, molto bene. Beh, sono le tre cose importanti, effettivamente. Stiamo cercando di capire com'è il vostro sabato. Sentiamo.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Per noi sabato happy, stiamo andando al mare con i nostri amici. Ciao, da Luis.
0: Ma che splendore, ciao Luis. Allora, mare molto quotato oggi, eh?
1: Vabbè, con questa giornata.
0: Sta ripartendo, dopo domani è estate, ragazzi.
1: Sta tornando, tu sei più mare o montagna?
0: Allora, ultimamente montagna.
1: Eh sì.
0: Sei?
1: Sì, ti ci vedi in mezzo alla natura.
0: Mi ci vedi? Assolutamente sul cucazzolo della montagna?
1: Eccolo lì.
0: Allora, poi anche perché sei in montagna, cosa ci sono?
1: I funghi.
3: Comunque, a tal proposito volevo ricordare che tutti i funghi sono edibili, taluni solo una volta però.
0: Esattamente, non è che non si possono mangiare quelli velenosi.
1: È un'esperienza che fai una volta.
0: Quelli velenosi puoi mangiarli solo una volta. Adesso è il momento della boombox track di oggi.
4: No!

0: con Run It Up, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Senti, saluta anche lui. Pronto?
2: Andiamo!
0: Come?
2: Sabato happy perché andiamo a Gardaland.
0: Ah, ok, abbiamo avuto anche la traduzione in diretta.
3: Eh sì, c'era l'interprete.
0: Sì, probabilmente l'hype era così alto
3: che non riusciva bene.
0: Che hanno dovuto riprendersi un attimo. Adesso pronti ad una prospatite. I prospa, siamo al

0: go home, tanti e tante vanno al mare, facile che ci scappi la medusa, giustamente.
1: Non si sa, poi sai, le meduse arrivano quando la temperatura dell'acqua sale e quindi di conseguenza adesso con questo caldo di maggio che,
0: sì,
1: no? Potresti trovare una medusa.
0: Beh, questa è una curiosità.
1: Esatto.
0: Cioè, io volevo in realtà cercare di raccogliere. Attenzione, attenzione, bisogna battere un colpo adesso, tipo così, tipo così al 393-7366240, perché ieri mi sono tuffato nel mondo micologico, nel mondo dei funghi, con questa performance fatta assieme al gruppo Calma, che saluto. Loro erano dentro degli scatoloni cercando di disegnare con dei mega pennarelloni, cioè è stato tutto questo ingorgo di segni che ha formato fondamentalmente il micelio. Cos'è il micelio? Sono questi filamenti sottoterra con cui i funghi comunicano, e non solo i funghi, anche gli alberi, eccetera eccetera. Però magari ne parleremo fra poco.
1: Bello.
0: Voglio raccogliere se qualcuno ha delle curiosità o degli aneddoti
1: sui funghi.
0: Ok? Di qualsiasi tipo.
1: Va bene.
0: Attenzione, a fra poco.

0: E sono proprio loro, Tiesto e Brianna Grace, Beautiful Places. Stiamo per andare in un mondo meraviglioso, cioè quello dei funghi. A fra poco.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
2: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Radio Peter Pan. It's showtime.
5: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
6: biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
7: E da Via Liber fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
6: Fai tu le altre coppie perfette.
7: A Lì migliora la vita.
5: Peter Pan Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Anticiclone su tutta l'Italia settentrionale nelle prossime ore, sia sul nord-est ma anche sul vicino nord-ovest. Tempo soleggiato, tra l'altro con le temperature in ulteriore lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, con massime che toccheranno anche punte di 24-25 gradi. Domenica tempo sempre più che buono, solo dal pomeriggio un po' di nuvole alte ad offuscare il sole, ma non c'è rischio di piogge da nessuna parte. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: caramello, è difficile trovare la differenza fra caramello e cioccolata.
1: In effetti
0: non era così il detto, forse, però però va bene, è caramello, non è cioccolata.
1: Buona sapersi.
0: Di che cosa stanno parlando?
1: Sarà perché
0: ti amo. Allora, ecco, attenzione, sì. Raga, perché ieri sera ho fatto un talk, poesia, un po' talk, riguardante tema funghi.
1: Ok.
0: E quindi mi sono documentato in questi giorni.
1: Ah, e cosa hai scoperto?
0: Un casino di cose. Prima di tutto, funghi non sono né nel regno animale né nel regno delle piante.
1: Ah no?
0: No, sono un regno a sé.
1: Ah, proprio quello dei funghi.
0: Probabilmente sono un po' tutte e due.
1: Ah.
0: Perché sono una cosa complessissima, incredibile. Allora, abbiamo chiesto al 393-7366-240 se avevate delle curiosità, dei racconti che riguardassero i funghi.
1: Ok.
0: Ok, sentiamo.
2: Io ho un amico che andava a raccogliere i funghi che crescevano sulle boasse delle mucche su in Cansiglio.
0: Sulle cacche delle mucche.
2: Dopo si faceva il risotto e con le mucche ci parlava, insomma, cioè anche con la Madonna. Un sacco di altre cose.
0: Entità.
1: Certo.
0: Allora, c'è una teoria per cui l'evoluzione umana, dai primati, eccetera, eccetera, sì, l'Homo erectus e tutte queste cose, sia dovuta anche al consumo di psilocibina. Capito? Cioè, il fatto che il nostro cervello si sia evoluto in questo,
1: questo
0: modo può essere dato anche da un forte consumo di allucinogeni dei nostri antenati.
1: Hai visto?
0: Capito?
1: Poi si demonizza, poi però...
0: È una delle teorie. Immaginati questa scimmia, questo ominide che a un certo punto... comincia alla sinestesia. È un casino, ma ne parleremo, ci sono un sacco di cose da dire.
3: Attenzione,

0: Educazioni del caso. Oggi stiamo parlando di funghi, non quelli che prendi non quelli che prendi nelle docce, eccetera. Capito?
1: Molto bene, siamo allineati
0: anche nel bosco. Sì, funghi della famiglia dei funghi, dei fungi. Tu fungi?
1: Io fungessi tante volte.
0: Fungessi, molto bene. Ne hai preso uno prima di venire in diretta?
1: Non te lo posso dire,
0: Ok, molto bene. Allora, stiamo parlando del mondo dei funghi. Io ho fatto un tuffo nel mondo micologico in questi giorni qua, soprattutto per il concetto di rete che creano i funghi. Praticamente, cosa fanno? Molto brevemente.
1: Sì.
0: Cioè, la parte del corpo che è quella che noi vediamo,
1: sì,
0: quella in superficie, però molto più grande c'è, cioè, la parte sotterranea, che è dei filamenti.
1: Ah.
0: I filamenti che crescono millimetro dopo millimetro, si intersecano tutti
1: in tutte
0: le direzioni, esattamente, creano il micelio. Il micelio è questa mega rete con cui la natura conversa, fondamentalmente.
1: Bellissimo.
0: Tu pensa che se ci sono degli alberi tipo in carenza di carbonio,
1: sì,
0: un albero che ha più carbonio dice aspetta che lo aiuto
1: e usa
0: il micelio per mandargliele.
1: Pazzesco.
0: È incredibile, raga, cioè riescono in quello che noi umani
1: non riusciamo a comunicare, aiutarsi
0: a comunicare, esattamente. Però ci sono una follia di usi dei funghi. Dentro la birra, dentro il vino, dentro il formaggio ci sono dei funghi per
1: farlo.
0: Sì? Sì, certo.
1: Il vino coi funghi.
0: Eh beh, certo, cioè ci sono
1: che
0: i funghi
1: figo
0: nella creazione.
1: Pazzesco,
0: vabbè,
1: non
0: comunque,
1: lo sapevo.
0: Un mondo incredibile.

0: con Rolling Stones. Hanno chiesto a Stash: ma vieni a funghi domenica? Lui: a me piacciono i Rolling Stones, andiamo a Rolling Stones. Ma non si può andare a Rolling Stones, possiamo andare a funghi, ecco, se vuoi Stash.
1: Noi andiamo a funghi, Stash va a pietre che rotolano.
0: Mamma mia. Va bene, allora continuiamo con i funghi. Allora, anzi no, piccola parentesi.
1: Dai parentesi.
0: Piccolo off topic. Ciao Muva, puoi dire alla mia ragazza Jessica che la amo tanto anche se lei non me lo dice mai? Grazie. Allora, cara ragazza Jessica.
1: Sì.
0: Visto che ormai queste cose di genere superate, no?
1: Certo.
0: Cioè, che l'uomo è sempre l'uomo che deve fare i regali. No, può farli anche la donna i regali,
1: voglia,
0: vero?
1: Certo.
0: Allora Jessica, visto che non dici mai ti amo al tuo ragazzo,
1: sì,
0: potresti comprare dei funghi, un bel mazzo di funghi al tuo ragazzo.
1: Vabbè, ma di quelli costosi, eh.
0: C'è tipo l'ovolo buono, ve lo giuro, si chiama così.
1: Sì, sì, vero.
0: Ovolo buono che costa tipo 70 euro al chilo, pregiato, cucinato e anche crudo, come si suol dire. Oppure puoi prendere un mazzutake. Capito?
1: Come, scusa?
0: Un mazzutake.
1: Cosa hai detto di mia mamma?
0: Esatto, esattamente. Un mazzutake è molto raro, pregiato in Asia, con un valore che può superare i 1000 euro al chilo per il suo aroma speziato. Per cui tu vai lì e dici: amore, non ti dico mai che ti amo,
1: però...
0: ma vuoi mettere questo mazzo di mazzutake? E allora lì scatta di nuovo l'amore come fosse il primo giorno.

0: l'hanno rifatta, fatta e rifatta questa canzone. Attenzione, perché stiamo parlando di funghi.
1: Sì.
0: Mi hanno incuriosito ieri e oggi. Oggi ve li porto. Che c'è di pronto oggi,
1: porti
0: chef?
1: Funghi.
0: Funghi, funghi a volontà, funghi a volontà. Amanite falloidi come se piovessero.
1: Insomma.
0: Allora, no, meglio di no, meglio di no. Allora, si parlava di funghi, si chiedeva al 393-7366-240 se aveste delle curiosità riguardanti il mondo micologico. Mm-hmm. E senti lei.
1: C'è lei che ci scrive: buon sabato, io grazie alla mia azienda italiana di prodotti per il benessere ho scoperto che i funghi sono curativi.
0: Ok.
1: Soffro di pelle impura con acne e ho risolto grazie a due funghi, Reishi e Agaricus.
0: Ok.
1: Ora li consiglio a molte persone con consulenza personale perché aumentano le difese immunitarie del nostro organismo, debellando le tossine e molto di più.
0: È vero, Francesca. Francesca,
1: Francesca
0: si firma. Allora, se becchi Francesca e ti dice ci facciamo un funghetto, non ti preoccupare.
1: Va tutto bene.
0: Non è nulla su stati di coscienza alterata, no, eccetera, eccetera.
1: È più per la cosmesi, magari, per
0: sì,
1: il benessere.
0: Guarda che ci sono un. Adesso la cultura comunque dei funghi anche per curare determinate cose, sia a livello mentale
1: sì,
0: e sia a livello poi fisico, sta crescendo enormemente.
1: Meno male, anche perché sembra che facciano veramente molto bene. Quindi...
0: Sì, si sta ritornando al passato comunque nelle cure. Mia zia si è operata un dito.
1: Sì.
0: E come cura le hanno portate le sanguisughe.
1: Veramente?
0: In ospedale, certo.
1: Ma dai,
0: costano anche.
1: La salassoterapia.
0: Sì, esattamente, il salasso. Le hanno portato le sanguisughe perché? Perché naturalmente loro si attaccano, fanno, brigano, producono la loro saliva.
1: Sì.
0: È già curativa, fondamentalmente
1: sì, sì,
0: cicatrizzante. Per cui perché farsi tanti
1: bene
0: problemi quando ce l'abbiamo già in natura.
1: Meglio,
0: capito?
1: Di tanti farmaci, magari.
0: Probabilmente sì, probabilmente sì. Per cui si sta ritornando un po' indietro.

0: Coffee and the Giants con Pink Champagne, a fra poco con altre storie sui funghi.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio, aperitivo Afro House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Trending, parte 2, dalle 10 alle
1: 13,
0: esattamente. Allora, ci siamo tuffati nel mondo micologico, nel mondo dei funghi oggi, visto che ci sono un sacco di curiosità. E a me mi ha svegliato la creatività sta cosa in questi giorni, ieri
1: sì,
0: soprattutto.
1: Sì,
0: oggi, infatti, vi porto una bella scudellata di funghi in onda.
1: Che bello! Sapere che io li amo molto, mi piacciono molto, io li conosco soprattutto per l'aspetto culinario.
0: Ma top 3 funghi della
1: allora,
0: Charlie?
1: Al primo posto, assolutamente, Finferli o Zaetti qua in Veneto.
0: Finferli,
1: cioè gialletti,
0: okay.
1: Così. Secondo posto, di settembre, Chiodini.
0: Sì.
1: Terzo posto, mazze di tamburo.
0: Mazze di tamburo,
1: che
0: molto
1: buone.
0: Bene. Bella. Allora, c'è anche chi dice, parlando di funghi buoni, pasta con le morchelle, una prelibatezza.
1: Mai provato?
0: Sai che non so se l'ho mai provata, effettivamente. Poi le morchelle hanno, cioè non so se abbiano quel nome lì, diciamo.
1: Perché cambiano, no?
0: Prova a googolarmi morchella, perché a volte su molti funghi, anche su molte erbe di campo, come si suol dire, eccetera, eccetera, ci sono dei nomi dialettali che però non corrispondono.
1: Perché è una tradizione.
0: La spugnola.
1: È una tradizione che spesso si tramanda, no, da persona a persona, non tanto una cultura generale.
0: Per via orale, come
1: per
0: si suol dire.
1: Per via orale.
0: Allora, la spugnola, la pasta con la spugnola. Io volevo fare una ricettona, ma aspettiamo
1: dopo.
0: Perché c'è J Balvin che mi deve insultare adesso.
1: No.
0: Deve dirmi.

0: Gentile, più gentili Cirillo e Wizzo Califo, Cyril e Wiz Califa con That's Her, è lei, come dicono a Los Angeles. Allora, è lei?
1: Capito? Sì, certo, come no.
0: L.A. Molto bene. Allora, stiamo parlando di funghi, prima o poi faremo anche il microdosing in onda. Sai che sta andando molto nelle aziende, quelle super overtop,
1: quelle all'avanguardia.
0: Sì, microdosing di funghi è una cosa che
1: ti tiene sul pezzo.
0: Ma al di là di tenerti sul pezzo, è una cosa usata, cioè una cosa che viene anzi molto spesso spinta. Argomento da oppa bacco, chi lo sa? Si è palesato, pronto?
2: Buongiorno Mago Omar, buongiorno a questa bella e cara vecchia faiga. Buongiorno a tutti quanti. Beh, buongiorno. Molti funghi, Marco, grandissimo. Io ho tanti amici che coltivano funghi a Amsterdam. Sono buonissimi, ti fai di quei risotti. Comunque un felice weekend a tutti quanti. Da Oppabacco.
0: Ma Oppabacco, da dove che gracchi così? Da dove ci stai? Da dove ci stai mandando questo messaggio? Oppabacco. Adesso una delle canzoni probabilmente dell'estate, dai.
1: Sì.
0: Ma quanto la valuti? Al 100%?
1: Al 100%.
0: Another 50 for Ultra. Talk

0: con Where Is My Husband Remix, Radio Peter Pan nella casa. Oggi si parla di funghi?
1: Oggi sì.
0: Una trifolata di funghi non ci sta in questo momento. 11:50 è il momento. State preparando da mangiare in questo momento? Qual è il menù di giornata? Vogliamo saperlo, visto che ci stiamo spingendo anche nel mondo del cibo, ma non solo.
1: Per forza, sì.
0: Mondo dei funghi. Allora, di solito sono legati all'autunno, no? Come immaginario.
1: Sì, con le piogge magari.
0: Invece crescono tutto l'anno. Crescono tutto l'anno, per cui siamo andati a googolare i funghi primaverili autunnali che crescono in questo periodo di maggio. Ci sono le gambe secche.
1: Fatto palestra.
0: Non hanno fatto palestra, gambe secche devono ancora essere pronte per la prova costume. Perché specialmente dopo la pioggia nei prati, pascoli e giardini, spesso formando i caratteristici cerchi delle streghe.
1: Sì, perché sono quegli anellini che vedi.
0: Cerchi delle streghe, cioè che formano proprio questa cosa qui. Poi, prima che mi soffochi, ci sono anche i porcini estivi.
1: Spuntano anche.
0: Secondo me all'ascolto ne abbiamo un sacco di porcini estivi.
1: Quelli col naso un po' così.
0: Di porcini estivi ne abbiamo. Facciamo la raccolta anche di porcini e porcine estive. Quando comincia a venire fuori un po' di sole, papam, l'ormone.
1: Subito l'ormone. Non facciamo distinzione.
0: L'ormonella mi sale. Il porcino estivo invece, come Boletus reticulatus, inizia a spuntare soprattutto nelle zone collinari vicino ai vecchi castagni. Invece i porcini estivi Peter Paniani un po' dappertutto. Siamo pronti? 1, 2, 3, let's go.

0: occuparsi dei funghi ed è per questo che ne riparleremo fra pochissimo.
1: Palmino Motors, inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio. Verfiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio, aperitivo Afro House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Peter Pan. It's showtime.
6: Peter Pan O'Clock.
7: In mezzo al giorno da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock.
8: Breaking news.
9: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al prossimo 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi. Si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fino al 22 maggio. Per il calcio oggi tre anticipi del sabato nella 35esima di Serie A. Dalle 15 si gioca Udinese-Torino, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
10: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
11: Ehi tu, gringo.
12: Gringo a chi? Io sono italiano.
11: E che ci fai in Texas?
12: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
11: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: In my mind.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
17: Qualcosa mi dice cambio armadio! È stagione!
18: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
17: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
18: Quella con gli sconti fino al 50%?
17: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
18: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
17: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Forever Fun, Forever Young. Radio Peter Pan.

0: casa, la ricerca della felicità, pursuit of happiness, che poi fa sempre strano leggere, perché scritto è pursuit, e non sai mai, cioè almeno io ho una di quelle parole inglesi che non so mai bene come leggere.
1: Pursuit.
0: E sarebbe pursuit. Sì. Tipo prosciutto in dialetto.
1: Esatto, un po' prosciutto.
0: Un po' prosciutto, un po' prosciutto. Allora, non si parlava di prosciutto, ma di funghi. Prosciutto e funghi comunque si
1: grande
0: legano.
1: Classico.
0: Si legano alla grande. Che funghi ci sono in questo periodo? C'è qualche fungarolo o fungarola fra di voi?
1: È una passione che dicevamo anche prima, non è che si impara così dal nulla, ma si apprende con anche un po' di sapienza. E quindi andare a funghi richiede pazienza, richiede studio, conoscenza.
0: Anche perché rischi.
1: A voglia.
0: Cioè, rischi di mangiare qualcosa che non va. Per esempio, nominavamo prima quelli che si possono trovare adesso, porcini estivi.
1: Sì.
0: Che ce ne sono a Iosa. I prugnoli, sì. Ottimi funghi primaverili che crescono spesso nei prati, negli stessi habitat delle gambe secche che abbiamo nominato prima.
1: Esatto.
0: Poi ci sono le spugnole, quelle che ci hanno detto.
1: Esatto, con le tagliatelle, buonissime.
0: E poi c'è la manita vaginata. Che devo dire?
1: Buona? L'hai provata?
0: No. La manita vaginata tipica no, però sua cugina sì, l'ho provata.
1: La
0: cugina della manita vaginata.
1: Consigli?
0: La consiglio fortemente.
1: Molto bene.
0: Devo dire, tipica dei boschi di latifoglie in primavera, capito? Per
1: certo.
0: Cui se c'è qualcuno che ha bisogno di un po' di manita vaginata, boschi di latifoglie.
2: Attenzione,

0: effettivamente
1: come no?
0: È conosciuta anche così, è conosciuta anche così. Allora, oggi ci siamo persi nel fantastico mondo micologico dei
1: sì.
0: funghi. Funghi, allora, piccola curiosità: ad ogni passo si dice, a
1: sì.
0: parte che sono più di 1,5 milioni di specie nel mondo, sono la specie più presente al mondo.
1: Mm-hmm.
0: C'erano prima di tutti quelli che hanno permesso anche l'evoluzione della vita.
1: Certo.
0: Allora, ogni passo che facciamo, sotto ogni passo ci sono 500 chilometri di funghi.
1: Porca miseria.
0: Capito come?
1: Cioè, di micelio, no?
0: Sì, di funghi, di miceli che crescono.
1: Pazzesco.
0: 500 chilometri ad ogni passo. Statisticamente. Capito?
1: Sono tantissimi, mi sento invasa adesso.
0: Poi sono ossimorici i funghi, cioè sono agli antipodi.
1: Ah sì?
0: Certo, sono di giorno e di notte, sono legati alla morte e alla rinascita, perché sono quelli che fanno decomporre tutto, che però portano all'interno del sottosuolo tutte le qualità, le proprietà, esattamente, per far rinascere la vita.
1: Incredibile.
0: Cioè sono incredibili.
1: Straordinari.
0: Incredibili.
1: Sottovalutati, posso dire.
0: Sì, molto vero, molto vero. C'è Renata che ci segnala una cosa.
2: Ciao ragazzi, oggi una luna crescente e soprattutto dopo la pioggia, sempre con luna crescente, ci dice che si trovano i piopparelli o pioppini, funghi profumatissimi, giusti per il risotto. Ci dà anche una ricetta lei. Ciao Renata.
0: Io ho già fame.
1: Che famina.
0: Mezzogiorno e un quarto, siamo in mezzo al giorno da 15 minuti, raga.
1: E ne stiamo già parlando. Poi tu fan dei risotti, so.
0: Sì.
1: Il tuo piatto forte.
0: Sì. È un po' che non ne faccio. Dovrei rimettermi all'opera. Adesso la canzone novità di oggi. Sapete che è ripescata dalla settimana, dalle mm-hmm. proposte che faccio durante la settimana, dalle 15 alle 17 su Muva nella casa, gli Hermitude assieme ad Adrian Zbuke con OK.

0: Adrian Zvuke con Ok, Radio Peter Pan nella casa. Allora, ci stavamo domandando, ma alle 12:20, a mezzogiorno sì. e 20, c'è ancora qualcuno che sta ascoltando la radio?
1: Beh,
0: che
1: sì, state, secondo me, mentre preparano il pranzo.
0: Che state facendo mentre ascoltate la radio? Cioè, perché poi non è che possiamo passare qui le ore a dire, ma staranno cucinando, ma staranno facendo.
1: Glielo chiediamo.
0: A immaginarci queste cose, no? Cioè, allora, fra l'altro, come funghi, io sono felice perché stanno crescendo anche molti gruppi e molti artisti.
1: Ok, sì.
0: Alla faccia di chi dice, non si sta muovendo niente.
1: La creatività.
0: Si muove.
1: Eppur si muove.
0: E quindi noi abbiamo una cosa che fa per te.
1: Esattamente. Sei un artista solista o fai parte di una band? A Montebelluna c'è il contest gratuito che fa per te. Se hai tra i 14 e i 34 anni, iscriviti alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni e hai tempo fino al 10 di maggio. Cosa succede? Che dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e le finali in Piazza d'Allarme a Montebelluna, sul palco in un evento aperto al pubblico, dove i vincitori, rispettivamente un solista e una band, avranno occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Quindi segnate tutto, Sound on Monte. Cercate le info sui social e iscrivetevi subito gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it.
0: Tutto chiaro? Adesso si fa un giro al mio paese.

0: Leave the world behind, che significa
1: lasciamoci il mondo alle spalle.
0: Alle spalle, esattamente. Non ci lasciamo alle spalle Peter Paniani e Peter Paniane. Mm-hmm. Visto che abbiamo detto sì, va bene, siamo in onda come
1: bello
0: al solito,
1: tutto, però
0: dalle 10 alle 13, però quando arriva a mezzogiorno che lo stomaco comincia un po' a brontolare, dobbiamo capire se sono ancora con noi o no.
1: Esatto, cioè se bisogna battere un colpo e capire cosa stanno facendo, no?
0: Sentiamo, sentiamo. Pronto?
2: Nel frattempo che ascolto la radio, io lancio pacchi.
0: Corriere.
1: Vabbè, ma non lanciarli troppo forte, magari dentro c'è qualcosa di delicato.
0: Ma
1: chi lo
0: sì,
1: sa.
0: Ma sì. Poi?
1: Poi dici, qua dicono, grazie per farmi compagnia, io sto pulendo il vetro della doccia. Difficile. È un'impresa. Tu hai mai pulito il vetro della doccia?
0: Sì, sì. Poi non ho un vetro, io ho una doccia plebea, insomma.
1: Con la tendina?
0: Da ragazzo che prende pochi soldi con questo lavoro, certo. Per cui il vetro della doccia è una cosa da ricchi.
1: Da
0: ricchi. Da ricchi il vetro della doccia. Poi?
3: Ciao Peter, sì, io vi sto ascoltando, sto tornando a casa, ho appena finito un servizio foto di un battesimo e adesso vado a casuccia da mia figlia che mi aspetta e passerò un weekend con lei. Ciao ciao.
0: Bene.
1: Bello, un weekend in famiglia.
0: Mi sa, un weekend destinato comunque alla, ai bambini.
1: Sì.
0: Cioè torna al battesimo, arriva dalla figlia.
1: È monotematico.
0: Esattamente, esattamente. Adesso un po' di tacca tacca.

0: Tacca tacca, noi ci sentiamo fra pochissimo dopo la pubblicità.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e provale. Emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
3: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio, aperitivo Afro House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Cruaro, da Chateau d'Axa continuano gli sconti fino al 50% in tutti gli store. Chateau d'Axa, Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Cruaro e su triveneto.chateau-daxa.it.

0: detto sarebbe Maria Carey.
1: Lei proprio.
0: Busta Rhymes, che comunque all'interno di questa ittona, da levarsi il cappello, come fanno i funghi, perché ha portato tutta la Flip Mode Squad all'interno di questo brano, che è la sua crew originaria. Dentro ci sono Spliff Star, Rampage, Radiga e altri.
1: Gente fortissima.
0: Gente forte del rap, che però non ha lo stesso lustro di un Busta Rhymes. Cioè non è conosciuto a livello mainstream come Busta Rhymes. Però al di là di questo, cerchiamo di capire cosa stanno facendo Peter Paniani e Peter Paniane. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno da Antonio.
0: Buongiorno.
2: Ravenna.
1: Buongiorno.
2: Il Corriere, ragazzi, il Corriere. Sto ascoltando voi e lancio pacchi.
0: Bene.
2: Grazie per la compagnia che mi fate. Molto, molto energici.
0: Dai, ci proviamo, lottiamo, come si suol dire.
1: Assolutamente. Poi evidentemente noi diamo questa energia ai corrieri che lanciano pacchi quando
0: ma infatti non potete consegnarli e basta, dovete lanciarli. Però
1: distrutti.
0: Sentiamo. Allora, non credo venga da Ravenna il prossimo.
1: Dici?
0: Senti.
1: Sentiamo.
3: Radio Peter Pan, cosa vostro che vi dica? Qua se mi spiace, panini e birra. E che vaga. Lollo,
0: a seguito dello sfogatoio, lui probabilmente Chioggia. Zona Chioggia?
1: Sì, un po' Chioggiotto.
0: Questo radar, appunto, dell'accento, poi.
1: Invece lui credo che non venga né da Ravenna né da Chioggia.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io mi chiamo Marco.
0: Ciao Marco.
4: Sono dalla Croazia. Vivo in Croazia. Vi ascolto ogni giorno.
0: Fantastico.
4: E adesso sto mettendo le mattonelle a un mio amico e vi ascolto sempre.
0: Ma al tuo amico gli...
4: Buona giornata a tutti.
0: Cioè tu stai mattonellando un tuo amico.
1: Addosso. Al momento. Infatti non può parlare perché gli ha appena messo quella sulla bocca.
0: Un nuovo tipo di Transformers, tipo.

0: tutte le girls e anche tutti i boys nella casa per capire insomma cosa stavano facendo. C'è stato lui dalla Croazia. Dalla Croazia che dice: ragazzi, sto mettendo le piastrelle ad un mio amico, che dobbiamo capire cioè,
1: dove? Addosso?
0: Se stai facendo anche tu come ho fatto io ieri sera performance. Performance. Poi posso dire
1: quanto ti piace dire performance?
0: Performance. È stata un'emozione grande. Grande emozione. Abbiamo parlato grazie a questo anche del mondo micologico dei funghi. Però appunto adesso parliamo di piastrelle. Cioè lui gliele sta incollando addosso oppure sta facendo un piacere ad un amico a casa?
2: Appena l'ho detto sapevo che ho sbagliato. Sto mettendo le mattonelle nella sua cucina futura. Lui nemmeno ci sta qui.
0: No!
2: Ecco, saluti ancora una volta dalla Croazia.
0: Ciao! Cioè, ma che amico? Non c'è neanche, mamma. Tu stai lavorando a casa sua, capito?
1: Cioè, ci sono talmente tante cose belle in questo audio che non c'è.
0: E questo è al mare. Anche noi vogliamo averti come amico.
1: Ascolta, sì, dobbiamo organizzare invitazione. Capiamo.
0: Esatto. È pronta per essere piastrellata anche la Charlie.
1: Ma come?
0: Sì, assolutamente. Via. Poi?
1: Poi ci stiamo preparando per la perishow di stasera, Chiara e Marco.
0: Ciao Chiara e Marco, buona perishow. Passate appunto dove ci sarà anche il track di Radio Peter Pan.
1: Esatto,
0: salutare, mandare baci.
1: Colleghi, esatto.
0: Sì, tirare soldi sul track, sai.
1: Sì, fa sempre piacere.
0: Come si fa sui nightclub americani.
1: Meglio contanti che le monete fanno un po' male.
0: Sì, esatto, esattamente. Monete no, grazie. Poi
1: c'è lui che ci sta scrivendo, parlavamo prima di cucina, no? E ci dice: ciao a tutti, visto che ce lo chiedete, io ve lo dico, sto preparando un buono spezzatino di cinghiale con polenta e senti mo' funghi porcini.
0: Per chiudere alla perfezione.
1: Ale.
0: Comunque, beh, per la giornata comunque...
1: Diciamo che
0: è tosto.
1: Spezzatino polente funghi a 24 gradi.
0: Spezzatino di cinghiale.
1: Agonista.
0: Non male.

0: il mitico gruppo dei Fugees. Ah, li conosci?
1: No.
0: Salutiamo.
1: Salutiamo chi ci ascolta.
0: Miss Lauryn Hill, Pras Michelle e Wyclef Jean, quelli che hanno fatto per esempio il rifacimento di Strong My Pain with this finger, Kill Me Softly.
1: Chiaro, ma
0: te la ricordi il rifacimento? Per Fugees là, tante altre. Comunque sia, siamo giunti alla fine. No fine, dice Wyclef Jean, cioè non combattete, c'è una guerra in atto nella nostra chat fra risotti ai funghi e risotti agli asparagi, all'asparago bianco. Dice ciao bellezze, impiattato, altro che funghi. Adesso raga, non è che ognuno si mangia quello che vuole, non rompe i maroni.
1: No, la culinaria, magari giusto. La prossima volta.
0: Magari la prossima volta, assolutamente. Salutiamo anche chi ci dice io sono presente.
1: Appena fatta la doccia, una bella dose di crema e poi parto per Vittorio Veneto per un torneo di calcio.
0: Ma crema di che tipo? Chantilly?
1: Sì.
0: Cioè, crema di quel tipo lì?
1: Ma non credo che parta se si mette a quella subito dopo.
0: No, infatti, dobbiamo capire. In ogni caso, basta tergiversing, vi dobbiamo ricordare un appuntamento importante.
1: Esatto, perché questa sera, sabato 2 maggio, ci sarà il Peter Pan Impatto alla Sagra delle Rane a Rivis di Sedigliano, in provincia di Udine, dalle 21:30 in console Sister Gloria ed Edo.
0: Salutiamo. Ovviamente, certo. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del Pirla che parla, canzone che vado a ripescare. Oggi un giovane producer, devo dire che sta emergendo, si chiama Refo. La canzone si chiama Pogo Bang ed è una canzone che ti dà l'idea di avere un microdosing di funghi.
1: Ah!
0: Cioè questa

0: appuntamento a lunedì, Reffo Pogo Bang. Ciao!
1: Ciao!
2: Radio Interpan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Interpan. Tra poco, sbronzatissimi! Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio, aperitivo Afro House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
2: It's showtime. Peter Pano Clock.
1: Le 13 in punto. Ciao ciao.
2: Peter Pano Clock ti è offerto da
5: burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
8: E da lì all'Iper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro con il pomodoro Marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
5: Fai tu le altre coppie perfette.
8: Ali migliora la vita.
9: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
14: Forest, ma cosa sta dicendo?
13: Alzate il volume!
14: Dobbiamo proprio?
13: Buoni pasti! Ticket Restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
14: Ma dove l'ha sentita?
13: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan. Sbronzatissimi. Adesso su Radio Peter Pan, a Sbronzatissimi.

0: In console, Matthew Pan.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Sport.
1: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Ultima chiamata prima dell'estate.
16: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
17: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
18: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio, aperitivo Afro House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
20: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
21: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: pulita.
1: Si parla di amicizie sì? A distanza, per chi magari avesse acceso la radio in questo momento, sono sceso, sono andato ad un compleanno di un'amica storica, col compagno che è il mio migliore amico, eccetera, eccetera. Però sai, quando ti perdi magari la serata, sì, ti perdi quell'aneddoto, ti senti un po' tagliato fuori.
2: Vero.
1: Questa è un po' la percezione che ho avuto, nonostante il mio rapporto sia molto intimo, molto personale, molto importante, però senti un po' questa cosa in cui ti perdi, no? E abbiamo chiesto un po' a voi al 393-7366-240
2: il vostro rapporto con le amicizie a distanza.
3: Ciao Fede, ciao Alice,
2: ciao.
3: Di ritorno da Milano, a proposito, weekend speciale con un mio amico, ciao, da Milano, che io sono di Silea, sono 24 anni che ci conosciamo e ancora tuttora ci sentiamo 3-4 volte a settimana e ci troviamo ogni 2-3 mesi, vengo io, vado io, viene lui, è un'amicizia bellissima, come due fratelli.
1: Bello, bello, ci piace.
2: Allora, però vedi, bravi loro che hanno trovato questo escamotage, cioè continuare a vivere spesso delle esperienze insieme. Vedi, si trovano una volta uno a Milano, una a Silea, a metà strada, cioè comunque mantieni, non dico tutti i giorni, ma una regolarità nel vedersi e nel frequentarsi.
1: Sì, perché se non puoi condividere alcuni momenti insieme, se non ti senti, poi comunque ti perdi alcune cose. E voi, il vostro rapporto con l'amicizia a distanza com'è? Come va? Come ve la passate?

0: Allora, ragazzi, pubblicata anche sui nostri social, o meglio, basta cercare The Remix Show _ per vedere la notizia, per vedere il video che adesso vi faremo sentire in radio, anche perché basta effettivamente l'audio.
1: Certo.
0: Però c'è il messaggio di qualcuno che dice: nel 2020 le auto voleranno, nel 2026 ci sono i raduni di storditi che imitano i gabbiani.
1: Allora, caro ascoltatore, storditi lo dice qualcun altro, va bene? No. Perché noi l'anno prossimo vogliamo fare i giudici a questo concorso. Scherziamo.
0: Nel mio caso, ripeto, il verso del gabbiano non lo so fare perché è molto complicato.
1: Lo fai molto bene.
0: No.
1: Ti stai sottovalutando, perché io ti ho sentito più volte.
0: Io
1: e devo fare i miei complimenti.
0: Circa ogni 2 o 3 anni faccio l'imitazione della planata del gabbiano reale. In pochi l'hanno vista, quelli che l'hanno vista sanno di cosa si tratta, ma non chiedetemi di farla, insomma.
1: Beh, abbiamo già qualcuno che si sta portando avanti e propone la sua imitazione per l'edizione 2027 dell'imitazione del gabbiano. Sentite, è il gabbiano di Radio Peter Pan, questo. Senti. Qua, diciamolo.
2: Leone!
0: No, fa così il gabbiano di Radio Peter Pan.
1: È quello dell'Astro Sexo Parade.
0: Vi facciamo sentire il livello di questa competizione che a quanto pare si tiene in Belgio una volta all'anno ed è alla 6ª edizione. Sentite qua. Questa è vestita pure. Questa mi fa anche un po' impressione.
1: Leggo.
0: Questo è bravissimo.
1: Questo è bravissimo. Spero abbia vinto. Leggo un bel messaggio sotto, un commento su questo post. Comunque meglio dell'Eurovision. Quando è che fanno l'Eurovision?
0: Questa sembra una scimmia, se posso
1: no,
0: dire.
1: No, questo era quello arrabbiato. Questo era quello arrabbiato veneziano. Sì, vabbè. Quello che ruba il cibo ai turisti.
0: Sai che quando ero un adolescente ci trasferimmo di casa con i miei, mi misero a dormire nell'ultimo piano che era una specie di mansarda. E quindi il tetto era tutto mansardato. Quando c'erano i gabbiani, io avevo paura perché i gabbiani reali hanno dei passi che sono abbastanza importanti. Cioè, non è che camminano come gli altri che fanno tec tec tec tec tec. Questo è il gabbiano reale e si sente. E io una volta ho telefonato a mio papà al piano di sotto per dire tipo: vieni di sopra perché c'è qualcuno che cammina sopra il tetto. Siamo andati sopra, c'erano i gabbiani reali che sono giganteschi. Sono giganteschi.
1: Il

0: Molto bene ragazzi, adesso la rubrica del reverse, quando le frasi ti escono al contrario e quindi non è facilissimo spiegarsi.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Sì, pronto?
3: Pronto?
2: Sì, buonasera.
3: Sì, buonasera, io la chiamavo per sapere se lei monta i sensori di parcheggio alle auto che ne sono privi, che non le hanno.
2: Sì, noi montiamo i sensori di parcheggio.
3: Oh no, l'udede, Audi 4000. Fatto bene?
2: Come dice?
3: Alri, mettavo a portare la davanti, dove so che risponde di Daghir, ma lo serve se dovar.
2: No, non ho capito ora.
3: Oh, snorza, capito?
2: No.
3: Oh, Luke, dai, fare
2: sì, dimmi.
3: Ma io le faccio domande e non mi risponde.
2: Va bene, faccio
3: le domande. Stai per dire, non lo se non è snorza, ma ho fatto bene o ho fatto male?
2: Sì, io la sera parlo prima in italiano e poi la parlo in inglese. Quando parlo in italiano io l'ascolto, quando parlo in inglese io non so
3: inglese. No, okay. Mi deve scusare, non è inglese, io ho sto problema, quando parlo ogni tanto la frase mi esce al contrario, mi deve perdonare, gli ho chiesto se i buchi, se i parafanghi li fa lei o glieli faccio io.
2: No, facciamo noi tutto.
3: Oh, Luke, dai, fare sta. Però mi dica lei.
2: Ora per esempio l'ultima frase che mi ha detto me l'ha detto in inglese.
3: Non è inglese, Nardulli?
2: No. Vabbè, veda un po' lei.
3: Mi vengono le frasi al contrario, dico più o meno in quanto tempo si fa questa cosa?
2: Si lascia qui la macchina mezza giornata e si fa questo lavoro.
3: Oh no, l'udede, Audi 4000. Tanto per sapere, eh?
2: Tanto per sapere che cosa. Ora prima mi ha parlato in inglese, poi ora mi sta parlando in italiano.
3: Nardulli, ma lei lo fa apposta, non è inglese. Sono frasi dette al contrario, io quando parlo la frase mi esce al contrario, non è inglese.
2: Senta, lei continua a parlarmi metà in italiano e metà in inglese. O parliamo tutti in italiano, in inglese io non le posso rispondere.
3: Ma lei ci fa o c'è, Nardulli? Non è inglese.
4: Nardulli, madrelingua, eh?

0: Radio
1: All In.
0: All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In. Tra poco Micassa è su cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Sport.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
0: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
0: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Fun, forever fun, forever young.

0: Set Me Free.
1: Salutiamo anche Holly James con Maddix, se ne va la loro transmission.
0: Abbiamo tanta carne al fuoco questa settimana in Mi Cassa e Stu Cassa, perché finalmente, finalmente Maxwell ci ha dato ascolto.
1: Ah, vero? E... strano, allora nevicherà a maggio.
0: E allora andiamo con la scalata alle 20 posizioni che ci separano dalla vetta di Mi Cassa e Stu Cassa anche questa settimana, partendo dalla numero 20, dove perde 3 posizioni Cato con Turn the Lights nel remix dei DJ From Mars.

Così come già da tante settimane ci ha accompagnato No Broke Boys nella versione remix dei Disco Lines, che scende però anche questo weekend. Dalla 15 li ritroviamo alla 19.

0: Line?
1: Sempre sì.
0: Sempre sì.
1: Sempre,
0: sempre
1: per
0: sì.
1: Sempre sì. Disco Line. No Broke Voice Remix era la posizione numero 19.
0: Tra l'altro, hai notato come quest'anno Sanremo si è proprio dileguato da Mi Casse Stu Casse? Non è entrato nulla.
1: Nulla.

0: come gli sfigati lo sciazzamato, perché ho detto cazzo, senti che bella che è questa.
1: DJ sfigati di tutto il mondo, unitevi,
0: io porto il vessillo.
1: Matteo Debo è uno di voi.
0: Talk to you.

0: si può dire in questo programma.
1: E sull'onda di questo fantastico entusiasmo arriviamo alla posizione numero 16. Perde 3 posizioni Armin van Buuren con Sonic Samba nel Rising Star Remix.

Seconda e ultima new entry per questa settimana. Lui è un ripescato dagli anni 90, quelli torbidi. Faithless assieme a Beverecha con New Religion.

0: New Religion, seconda e ultima novità di questa settimana. Grazie a Bebe Rexha e Faithless.
1: Ok.
2: Faithless, che ricordiamolo, il più grande successo di Faithless è stato
3: Gone is a DJ.
2: Bravissima. Proprio quello.
1: Gone is a DJ. Bravo.

0: stato in classifica mai troppo alto. Comincia un po' la discesa di Plural Stivallen alla numero 14.
1: Saliamo alla 13, dove perde 3 posizioni Gareth Emery con la sua Gunshot del Bodgam Vix Remix.

0: per Gunshot di Gareth Emery, posizione numero 13, leggera discesa.
1: Stabile invece non perde. Al numero 12, On Tune con Flying Circus.

0: che si tuffa.
1: Cose che faremmo anche noi la mattina prima di alzarsi e fare colazione.
0: Se non fossimo intrappolati in questo corpo, decisamente sì. Flying Circus on Tune, stabili alla numero 12.
1: E prima della pausa ascoltiamo la posizione numero 11, che con un colpo di reni dalla posizione 18 della scorsa settimana troviamo appunto alla 11, i Jordan con Properly Silly.

0: qui, tutto bene.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
9: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
10: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio, aperitivo a House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social: Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
12: Rifiuto.
11: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
12: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: difficile, ma ormai è cosa fatta. Vai. Nel senso che lo diciamo così proprio con nonchalance.
1: Reorder press crowd control, move to the rhythm, posizione numero 10 in leggera discesa.
2: Sale, sale, sale, come sale di ben 5 posizioni in solo 7 giorni, dalla 14 alla 9, Gordo con Loco Loco nel Fix.

c'è un tracollo che fa particolarmente male, perché dai piedi del podio si stabilizza alla posizione numero 8. Three Drives con Grease 2000 nel Max Styler Remix.

0: solo il titolo.
1: È già qualcosa, è già un bel punto,
0: è già
1: di partenza.
0: Un bel punto di partenza.
1: Oliver Angus a firmarlo alla posizione numero 7.
2: Saliamo alla 6, dove troviamo Giuseppe Ottaviani, che perde il terzo gradino del podio con la sua Underground.

0: perde 3 posti, ma perde anche il podio.
1: Per un Giuseppe Ottaviani che scende c'è un Highgate, Shucks, Dancewalks che salgono alla numero 5 con Piccin.

0: 4 in leggera salita.
1: Attenzione, ho sbirciato le prime tre posizioni, ci sono dei cambiamenti, ma prima di svelarvi un breve recap.
0: Alla 10 Reorder, Press Crouch Control, Move to the Rhythm.
1: Alla numero

0: non è più un beautiful places, oppure
1: è stato
0: un beautiful places, adesso è un good places.
1: Sì.
0: Tiesto, Brianna Grace, posizione numero 2 in discesa.
1: Chi si è beccato il numero 1, il beautiful place per eccellenza, mi casa sto cassa, è sempre lui,
0: sempre tu.

0: settimana rimarrà lì?
1: Sarà fissa la numero uno anche il prossimo weekend?
2: Dovete ascoltarci per saperlo, per proprio schierare questo hype palpabile.
1: E allora, sabato prossimo alle 14,
0: alzate il volume, ci sarà Mica Sesto Cassa con Matteo Demo,
2: Alice Fassina
0: e il nostro DJ Max.
2: Grazie a tutti, ci sentiamo la settimana prossima. Bacio!
0: Buon weekend, ciao!
3: Tra poco...

0: Radio. Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: In my mind.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
11: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
11: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com. Forever Fun.

0: Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti esco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verfiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Sabato 2 maggio aperitivo Afro House con la special guest Oyadi DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
17: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delex.it.
16: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
17: Delex.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
16: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

@RadioPeterPan per taggarci nelle vostre stories, per delle richieste, bonifici che voi dovrete fare a noi e non viceversa. Mi raccomando, segnati tutto perché noi dobbiamo continuare a suonare ora. Let's go!

0: 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
0: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Fun, forever fun, forever young.
8: Su Radio Peter Pan,
12: Peter Pan,
8: c'è All In.
12: All In,
8: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Avevo il testo terrore fatto ai romani.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
0: Sì, buonasera, salve, stiamo analizzando il livello di testosterone dei romani. Se io le dico all'anima di lì?
2: Mortacci, tu da due quadri.
0: Grandissimo. Vatte la pia?
2: Del culo.
0: No. Manca
2: a
0: uno
2: solo. E chi te lo dice?
0: Ne manca uno solo, eh. A fio de na?
2: Pala culo, no mignotta.
0: Fantastico, lei è il livello di testosterone a 10.
2: Bravo.
0: Lei è veramente il numero uno, cioè test perfetto, complimenti, eh.
2: Sono proprio il top del top.
0: Assolutamente sì, lei è romano con livello di testosterone altissimo. Testosterone altissimo, incredibile. Complimenti, eh.
2: Prego.
0: Salve.
3: Officina,
0: sì,
3: buonasera.
0: Sì, buonasera, stiamo analizzando il livello di testosterone dei romani. Se io le dico all'anima di lì.
3: Portacci.
0: Bravissima. Vatto la pia?
3: Nel culo.
0: A fio de?
3: Buona donna.
0: Ma bravissima. 3 su 3. Lei è il livello di testosterone a 10. Pazzesco.
3: Ok.
0: Complimenti signorina, eh. Complimenti, un po' di ringiro che lei ha un livello di testosterone altissimo.

0: Emma Rossato.
1: Che divertente, buongiorno Joe.
0: Vabbè, lo fanno anche in qualche parte d'Italia quando c'è da festeggiare, pistola e vai, pam pam pam.
1: No, lì è quando arriva la droga.
0: Sì?
1: Sì.
0: Pam pam pam pam. Sai che io so, tra l'altro, non te l'ho mai raccontato, te ti vanti delle tue amicizie.
1: Vai.
0: È una cosa che io raramente faccio, ma io sono molto amico di Miley Cyrus.
1: Ah, pensavo di un mafioso perché...
0: No, no, no, di Miley Cyrus. Mi ha invitato nel suo ranch moderno a Eden Hills, vicino a Los Angeles.
1: Sì.
0: E detto, quando passi di qua, vieni a trovarmi. Allora sono andato a casa sua, ho bussato al ranch e bussa, niente.
1: Mm.
0: Allora ho detto, vabbè, non sarai in casa.
1: No, okay.
0: Passo il pomeriggio,
1: certo.
0: Torno sempre al ranch moderno a Eden Hills, ok? Busso il pomeriggio, niente.
1: Non va, perfetto.
0: Torno la sera, busso.
1: Oh, niente.
0: Niente. Il giorno dopo torno, busso, niente. Sai perché?
1: Ah.
0: Perché non è mai lì, Cyrus. Questo ogni tanto la ripropongo perché fa parte
1: che
0: del
1: schifo.
0: Mio repertorio di barzellette.
1: Che schifo, veramente che schifo. Iniziamo lunedì mattina veramente da schifo.
0: Che poi tu bussi, suoni il citofono oppure chiami la persona desiderata.
1: Allora, noi abbiamo una bruttissima mania in famiglia da noi di suonare il citofono anche quando hai le chiavi.
0: Sì.
1: Quindi da me si suona sempre il campanello.
0: Il citofono o il campanello?
1: Cioè il citofono,
0: perché il citofono è quello giù fuori dal cancello.
1: Sì, quello lì, quello lì.
0: Il campanello è quello sulla porta.
1: No, citofono, citofono.
0: Però poi adesso funziona che chiami la persona che stai sotto casa sua. Chiami.
1: No, io suono, non mi interessa.
0: Come fa il citofono di casa tua?
1: Tipo una canzone.
0: Fa la musichetta?
1: Sì.
0: Davvero? Come fa il tuo citofono?

0: Polina.
1: Pensieri intrusivi sono quel tipo di pensiero che potrebbe trasformarsi in azione, che ti arriva non si sa da dove, non si sa come, tu sai che è sbagliato, però a volte si traduce in azione. Sentiamo un po' di vostri messaggi riguardanti questo argomento.
2: Ciao Muva.
1: Ciao.
2: Allora, uno dei miei pensieri intrusivi peggiori è che quando vado a vedere le partite di basket, poi sì, continuo a pensare alle spalle e ai bicipiti sudati dei giocatori di basket alti 2 metri.
1: Ok.
2: E questi pensieri terribili continuano fino alla partita dopo, quindi insomma
1: è un loop,
2: non va mica bene,
1: è un ciclo. Però allora tu mi stai descrivendo una piccola ossessione, se vuoi. Il pensiero intrusivo sarebbe: sono sugli spalti, mi alzo ed urlo sei buono, oppure passa il giocatore e io lo prendo per una spalla senza un motivo. Quello è il pensiero intrusivo, cioè quello è la tramutazione.

0: eliminazione del pensiero intrusivo, cioè una cosa che no, non va bene fare, ma tu la fai comunque. Allora, c'è chi mi manda un altro audio invece che dice:
1: là, ciao, sono Julian da Paolo. Ciao. Terza volta che pensieri intrusivi mi fanno arrabbiare mentre scrivo questo messaggio.
0: Okay.
1: Spero che ci sono altri ragazze che fanno fatica a scrivere un vocale e poi arriva pensiero intrusivo e cambia direzioni, poi lo riscrivi, elimini, cancelli e così via. Vi saluto tutti, sentiamo se ci sono altri con me o sono scemo solo io. Ciao.
0: Ma no, Julian, sei nel mio stesso club, non ti preoccupare. Poi con il deficit dell'attenzione che stiamo vivendo sempre mano a mano, questo è un rischio che corriamo un po' tutti, secondo me.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitta Rosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitta Rosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pitta Rosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
9: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus, food and beverage on the road, perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
11: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
10: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
11: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.

0: abbiamo parlato di citofoni, come fa il citofono di casa tua, allora...
1: Non me lo ricordo.
0: Ma porca miseria.
1: Ma tu te lo ricordi il tuo?
0: E mio fa...
1: Ma che brutto. No, perché il mio ha una melodia che il mio cane ama,
0: sì.
1: Perché quando sente il citofono inizia a girare,
0: la grande festa,
1: la grandissima,
0: certo,
1: festa. Non me lo ricordo in questo momento da cantare. Dopo ti faccio un audio quando me lo suono a casa.
0: Nel fuori onda stavamo immaginando che un citofono bello sarebbe avere un... Metti che sei ricco, ricco tipo Elon Musk.
1: Sì.
0: Hai una stanza nella quale tieni un'orchestra.
1: Ah, io no.
0: E appena uno suona il citofono, cioè si attiva una lucetta che sveglia tutta l'orchestra in questa stanza, si apre una sorta di finestrella e quindi l'orchestra inizia a suonare.
1: Io me lo immaginavo diverso.
0: Ah,
1: tipo
0: sì,
1: un vialetto con tutti i cespugli di lato.
0: Ah, devono stare pure in giardino.
1: No, stanno, esatto, stanno dietro le cespugli.
0: Ma
1: quando
0: poveri
1: suoni, sbuccano, vanno in mezzo, dico.
0: Poveri. Io almeno gli garantivo una stanza sei chiuso con dell'acqua,
1: no,
0: del cibo.
1: No.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Il mio citofono a casa fa come una campana della chiesa.
0: Tlon, tlon, tlon, tlon.
2: Bruttissimo, anni 60 penso.
1: Anni 60, 60.
0: Che poi si può cambiare, no? Cioè è una cosa abbastanza semplice da fare,
1: ah, sì?
0: Come operazione, quella
1: è
0: di
1: vero?
0: Cambiare il citofono. Certo, perché è un cicalino che è all'interno. Di solito lo trovi sopra la porta d'ingresso.
1: Sono le tipiche domande che io mi pongo, ma non mi pongo. Come per esempio... C'è un'altra domanda stupida che mi pongo. Perché la mia voce passa dal telefono? Cioè, come fai tu quando io ti chiamo a sentire la mia voce?
0: È magia.
1: Anche se sei lontano.
0: È magia, è marrossato. È la stessa cosa del microfono
1: come...
0: della radio.
1: Sì.
0: C'è una membrana che vibra, trasforma il tuo segnale vocale in un impulso elettrico e quell'impulso elettrico poi viene spedito, nel caso della radio, attraverso le frequenze. Nel caso del telefono anche lì.
1: Per me, come il campanello, rimangono domande che meglio non mi ponga.
0: La tecnologia. L'importante è che abbiano inventato i filtri per Instagram.
1: Esatto.
0: E siamo tutti felici, via.

0: video della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All-in. Peter Pan All-in.
1: Immagina di essere in una riunione di lavoro, ok? Importante, molto importante. E a un certo punto ti alzi, guardi il tuo capo negli occhi e dici: amore, stiamo correndo troppo, facciamolo lento. Ecco, un'azione del genere è un pensiero intrusivo che si tramuta poi in fatti. Stiamo parlando di pensieri intrusivi. Sentiamo un po' di vostri messaggi.
2: Ciao, Uva.
1: Ciao.
2: Non so se magari agli ascoltatori è mai capitato su TikTok o Instagram il video che esce scritto: se vai in bagno al sushi ed urli, sì, te lo offro.
1: Sì. Ok, certo.
2: Quello è stato un mio pensiero intrusivo che ho detto ad un mio amico e lui puntualmente l'ha fatto, è andato in bagno ed ha urlato come un pazzo animale. Praticamente tutto il sushi si è girato, tutti i camerieri erano impanicati, fantastico.
1: Beh,
2: fantastico.
1: Ci credo, vanno detto qualcosa dopo o hanno fatto finta di niente. C'è anche chi mi scrive: il mio pensiero intrusivo è battere la mano sulla testa dei pelati tipo tamburo. Io posso dire la P-word in quanto pelato, cioè no, la P-word è pelato, per cui lo capisco benissimo, pensiero intrusivo che

0: parla di amicizie a distanza.
1: Sì. Aspetta, c'è la base.
0: No, vabbè, volevi dire qualcosa?
2: No, abbiamo sentito anche altre considerazioni. C'è questo ragazzo di cui non sappiamo il nome che dice: causa il mio lavoro ho perso tutte le amicizie, anche quella a distanza, che rimangono solamente le conoscenze di lavoro, che però non si possono definire delle vere e proprie amicizie.
0: Guarda, infatti io sarei un po' attenta, nel senso, no, è vero che anche sul lavoro possono nascere delle amicizie,
2: certo,
0: ma nel 90% dei casi si confondono le conoscenze di lavoro con le amicizie. Per esempio, ti licenzi da quel posto di lavoro, alla fine non mantieni i contatti con nessuno.
2: Molto
0: durante
2: difficile.
0: Il periodo in cui lavori magari in quell'azienda, magari ci esci tutte le sere, però non sono cose che tornano nel tempo, è figlio del tempo che passi magari in ufficio.
2: Ma secondo me hai detto una cosa molto intelligente, infatti.
0: Grazie.
2: Mi sembra molto strano,
0: No,
2: però scherzi a parte, secondo me te ne puoi accorgere quando un'amicizia è un'amicizia di lavoro, quando magari si sta creando qualcosa in più, quando magari esci post lavoro e non parli di lavoro.
0: Quella è una gran cosa. Per esempio, esperienza personale, amicizia a distanza. Allora, io ne ho persa qualcuna, perché
2: certo,
0: oggettivamente poi orari di lavoro diversi, distanze, ognuno magari la propria famiglia, insomma,
2: i figli, certo,
0: un po' non sei riuscito a mantenerlo, anche se magari la distanza fisica magari non era tantissima. Altre invece, vedi, nostro ex collega Filippo Ferraro, ci conosciamo da più di 20 anni, magari non ci sentiamo spessissimo, magari una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, però è come il primo giorno. C'è da dire che però insieme abbiamo condiviso un gran bel pezzo di vita, quindi anche se non condividiamo più la quotidianità,
2: esatto,
0: però quel rapporto lì si è talmente cementato nel tempo
2: che rimane.
0: Che rimane.

0: ragazzo.
1: All-in!
0: All-in! Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan. Squat.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
0: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
8: caffè e latte, una coppia perfetta.
9: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
8: Fai tu le altre coppie perfette.
9: A lì migliora la vita.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
11: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Lo perfetto su corede.it.
1: Forever Fun, Forever Young.
2: Ma così proprio?
3: Eh sì, ma con il cazzo di kebab mi metti un piccante raro.
4: Ti siediti.
2: Il kebab creativo.
3: Creativo, loco.
0: Flow latino, baby.
5: Cominciamo?
4: Io creo che llegó la hora.
5: Tu?
3: Cominciamo.
5: Cominciamo? Profeta Cubita, Salito Sanchez, Shaddai, Flow latino. Let's

0: Bigna! Bigna!
1: Da Digna!
0: Comincia... Allora, dobbiamo lanciare la sigla e poi immergerci in questo mare.
2: Sigla!
3: Che è lo che stiamo rollando? Llegó il Miami, baby.
4: Miami.

0: hola.
1: ¿Quién se casa ahorita? ¿Quién se casa?
2: Estamos en vivo.
1: Estamos más vivos que nunca, pero no nos casamos nosotros.
3: No. ¿Tú sí sei casato?
0: Yo no.
3: ¿Tú no te sei casato?
0: No, no, casato no.
3: Tú, Salito Sánchez, ti casi?
1: Si Dios quiere, sí, si Dios quiere, sí.
3: Io mi son sono l'unico dei tre casato.
1: Esatto. Sì.
3: Non casato, casato.
1: Sì, bueno, imagínate che casarse y...
4: Non è un gioco, eh.
1: Casar, se scrive casi igual.
3: Ah, sì?
1: Casar, sei casado y cachato.
0: Yo voy a casa, eso sí.
1: Ah,
0: yo me voy a casar.
3: Va bene, casato numero uno è il casato dei gentili.
1: Esatto.
3: Casato degli Herreri, dei... dei Sanchez Scoptauni. Io adoro il cognome reale di Sale.

0: Tone?
1: O di qualche paesino ahí de Napoli, por ahí, che
0: oggi ha elargito 4 milioni di euro per ogni venezuelano a New York. Bene, questo è il flow latino del Miami. Parliamo cagate, abbiamo due giri di schi davanti e quello che succede, succede.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
1: Ah, immagínate que te...

0: musica sta buonissima.
1: Questo era l'intervento?
0: Sì, ma no, tengo lei la Hunziker che mi acaba di apparire su Instagram.
2: Andai,
1: a te anche piace la Hunziker?
2: A me mi encanta.
1: La Hunziker
2: è come sal

0: appuntamenti col Miami dal vivo.
1: Claro que sí.
0: Yeah. Dai, pausa.
1: Nos vemos ahorita.
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
12: Ultima chiamata prima dell'estate.
13: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
14: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
21: Forever fun, forever young.
22: Prate, prate, prate, prate. E te sei il flow latino.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Il mio nome è Shaddai e col flow latino del Miami insieme al mio fratellino Salito Sanchez. Ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: No, oggi proprio non volete dire un cazzo.
3: No, no, col mio fratellino ho fallito Cuba, adesso pensare voi sei dai.
2: No, perché le empiezas a decir, non sai quando non si para, no?
3: No, claro, no, poi interrompimo, ma...

0: senti
1: passeggiare, musica buena, okay. Però musica buena,
0: Però fondamentalmente sta cosa la facciamo nei locali.
1: Sì, esatto.
0: Sì, e siccome facciamo sta cosa nei locali, veniamo in radio a fare la marchettata, capito? A fare la pubblicità. Basta, perché non ci piace fare la radio. Anzi, odiamo Radio Peter Pan. È vero, no?

0: Venerdì 15 a Roru.
1: Roru Cervignano, Flow Latino DJ set, che è il DJ set del Miami, più in piccolo.
2: Esatto.
0: Shadai e Sale Sanchez. Esatto. Non pensen che li esatto. lo demás no hai.
1: Sabato, il giorno dopo, siamo al Palma Riva col Miami al completo invece.
0: Sì, hai tutto il mondo, lo bailarine, esatto.
1: E poi novità, la prima data dal vivo di quest'anno sotto le stelle estiva, proprio palco grande, piazza, sarà il 29 maggio a Tricesimo per il Giro d'Italia. Fino a l'una di notte.
0: Perfetto.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
1: E per di più la data all'aperto, in caso piova il venerdì la recuperiamo subito la domenica.
0: Yes.
1: Dai che si va, dai che si va.

0: esperaba mucho en el calorcito. Pero yo creo que no, no mucho, no mucho. O sea, calor, pero no tanto. Pero llega el momento de la minifalda, de los primeros años.
1: ¿La minifalda cos'è?
0: La minigona.
1: Minifalda.
0: Shorts, le magliette corte.
2: Eso mi encanta.
1: La minifalda, mi piace.
2: La minifalda.
1: Perché in italiano la falda è la falda tipo. No, quella è la faglia o la falda acquifera, quella che ti insegnano gli elementari, che è una specie di spaccatura sotto la terra dove si accumula dell'acqua.
0: Ah, ok, sì.
1: Proprio come la minifalda.

0: giamaicano. C'era questo panamense che si chiamava El General.
1: Esattamente.
0: Sì. Che gemmava con loro ai party dancehall, cantando però in spagnolo sui tune reggae.
1: Era.
0: Dice Shaggy, lui è stato il primo che ha inventato il reggaeton.
1: Io lo creo, sì, io lo creo.
0: Reggae tune sarebbe.
1: Esatto. Ma

0: Sport.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Peter Pan a manetta.
8: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
2: Peter Pan a manetta.
9: Breaking news.
10: Buona serata da Federica De Boni. Dolore e cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento a 90 Padovana, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Il capo dello Stato Mattarella: perdiamo un punto di riferimento amato per il coraggio e la resilienza. La Premier Meloni: un uomo straordinario. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio, sarà attuato con 2 provvedimenti distinti. Resta di 20 centesimi per il diesel, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Altri 7 paesi dell'OPEC hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 180.000 barili al giorno. Calcio: nella 35esima giornata del campionato di Serie A, vittoria dell'Udinese 2-0 sul Torino. Questa sera Como Napoli, Atalanta Genoa, domani l'Inter capolista con il Parma. I nerazzurri preparano la festa a scudetto. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
12: Ehi tu, gringo.
13: Gringo a chi? Io sono italiano.
12: E che ci fai in Texas?
13: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
12: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
14: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Forever Fun, Forever Young.
15: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
16: tanta roba,
15: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
16: Tanta roba, tanta roba, bentornati. Siamo qui live su Radio Peter Pan in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna,
10: Lombardia,
16: Trieste,
10: poi un sacco di città in dub in tutta Italia,
16: Puerto Rico,
10: in tutto il mondo, in Puerto Rico, e soprattutto ragazzi nella nuovissima stagione in tanta roba che è iniziata la settimana scorsa, la fidanzamento edition, cioè ecco. Per tutto quest'anno si parlerà del fidanzamento di Salvo e del suo addio al celibato che faremo chiaramente tutti quanti insieme. Benvenuti Salvo Gagliano,
16: Monica Morgan,
10: Andrea De Luca e Thomas Menegazzi in regia, Lauri Mazzetti e social, Iremis con la S a compilare questa fantastica classifica, la numero 20.
16: Troviamo All Time High.
17: Tanta roba.

0: Young Yourself in un altro weekend di Aperishow. Siamo lì, cioè, e facciamo
1: ci
0: presto,
1: siamo.
0: Che io c'ho da fare anche là, capito? Anche
1: Aperishow,
0: tu.
1: Ricordiamo, donate,
0: oggi?
1: donate, ci sarò anche oggi. Ci sarò anche oggi.
0: Dormi là?
1: Dormo là.
0: Come ieri?
1: Come ieri.
0: La settimana scorsa?
1: Esatto.
0: Dormiamo lì?
1: Sì.
0: Sotto il palco?
1: Un mese di Aperishow praticamente.
0: Stupendo.
1: Vai.
0: Ragazzi, andiamo al numero 17, BB Rex e Faithless con New Religion.

0: 17.
1: E la gente si è preoccupata e ha detto: ma Salvo Gagliano, alla fine lei gli ha detto di sì o no? No, l'avevamo detto nell'altra puntata. Lei ha pianto. Poi però ha anche detto sì.
0: Dopo ha detto
1: non
0: sì.
1: Non si sa se in preda un po' di confusione.
0: Ma perché io gli ho detto ma sì o
1: ma
0: sì.
1: Ma tu cosa
0: quindi
1: le hai chiesto? Ma cioè, le hai detto ne ho ben roba?
0: Esatto,
1: hai detto sì.
0: Il
1: dottore ha dato l'anello.
0: Era un imbroglio, era un imbroglio.
1: Infatti, cioè, Veronica, possiamo chiamare Veronica a casa e capire un attimo cosa.
0: Meglio di no.
1: Cosa
0: meglio,
1: ha capito?
0: Secondo me è meglio di no.
1: Di questa cosa. Whisky li fa insieme, in Dead era la 16.

0: posizione 15 dalla 13.
1: Comunque i più attenti si sono segnati tutto il mese di agosto dell'anno prossimo in calendario, perché non sappiamo ancora quando farei matrimonio, ma nel dubbio prenotiamo i voli per la Sicilia.
0: Ma come lo sai che sarà in Sicilia?
1: L'abbiamo deciso io e Menegazzi.
0: Ah ok, va bene, va bene.
1: Il matrimonio sarà in Sicilia. Al numero 14, ragazzi, Serena Brancale e Levante e Delia Buglisi, Al mio paese.

0: J Balvin.
1: Ragazzi, questo mese un sacco di film in uscita, è uscito proprio in questi giorni anche l'attesissimo Il Diavolo Veste Prada 2, quindi arriva la numero 11 direttamente dalla colonna sonora, Lady Gaga e Deci insieme in
0: Runaway.

0: tantissima roba, ragazzi.
1: Ci fermiamo un attimo, forse Lady Gaga viene al matrimonio di Salvo. Adesso stiamo ancora decidendo chi invitare.
0: Chi può dirlo?
1: Non è che possiamo invitarli tutti, cioè voi sì. Allora, 500-520.000 ci stiamo.
0: No, guarda,
1: è
0: che
1: grande,
0: sarà
1: il tuo paese,
0: sarà,
1: Salvo.
0: Sarà un matrimonio intimo.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Milan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Fun, forever fun, forever young.
14: Tanta roba!
15: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
16: Bentornati amici, tanta roba, fidanzamento edition, una nuova stagione insieme. Per tutto l'anno parleremo di Salvo Gagliano,
17: perché
16: si è fidanzato, ma soprattutto di lei che in preda a un momento di confusione gli ha detto di sì.
17: Ecco.
16: Senza sapere a cosa stava rispondendo, cara Veronica.
17: Altre 10 canzoni della classifica, anzi l'unica classifica di Radio Peter Pan che si chiama
16: altre.
17: Tanta roba.
16: Solo questa.
17: Solo questa, only.
16: Kasabian con Calvin Harris e Release the Pressure.
14: Tanta roba.
15: Tanta roba.

0: dici?
1: Beh, li ha invitati De Collo, sai che loro sono nel matrimonio anche in un video famoso, li ha invitati.
0: No, io ho invitato, non si può dire, non si può, lo dirò nella prossima puntata.
1: Adesso, De Collo.
0: Tu sai chi sarà il DJ, uno dei DJ? Secondo te? Te lo dirò alla prossima.
1: Eh no!
0: Vai, lancia.
1: Io sono femmina, non puoi dirmi te lo dico la prossima, lo devi dire adesso.
0: No.
1: Ma ragazzi, ma
0: troppo
1: non si
0: facile,
1: fa così.
0: Troppo facile.
1: Davighetta.
0: No, sì, Davighetta. So che è amico, è tanto amico di Andrea De Luca, però secondo me non è possibile.
1: De Luca, chiama un attimo Davide e chiedigli se può venire l'anno prossimo al matrimonio. Alla 7 intanto c'è lui con Michael.

0: piace Saif, con Tu mi piaci tanto Saif l'ha invitato?
1: Tu mi piaci, tu mi
0: piaci. Sì, però
1: piaci,
0: Salvo, prendi carta e penna perché va a finire che ti dimentichi di invitare qualcuno. E va così, è sicuro.
1: Può succedere, eh?

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Ed è la Galloway, posizione 1, vince il primo premio della nostra classifica Tanta Roba.
2: Adesso si vola dritti alla Perishow, raga, grazie per essere stati con noi, ci sentiamo settimana prossima.
1: Donate alla Perishow, venite ad ascoltare, donate, siamo a Treviso quest'anno.
2: Sono Dogana, vi aspettiamo lì con il super track di Radio Peter Pan.
1: Ciao belli!
3: Tanta roba!
0: Tanta roba! Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
0: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
8: burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
9: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
8: Fai tu le altre coppie perfette.
9: A lì migliora la vita.
10: Breaking news.
11: Buona serata da Federica De Boni. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1° maggio a 90 Padovana, nato a Bologna. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un punto di riferimento oltre lo sport. Nuovo appello del Papa nella messa a San Giovanni in Laterano per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma. Opporsi con la vita e la parola a chi si serve dei conflitti per selezionare i più forti, a chi fa, dice il Santo Padre, progetti che schiacciano i deboli. Formula 1, Norris su McLaren vince la gara sprint sui 100 km del Gran Premio di Miami. Secondo il compagno di scuderia Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
13: Ehi tu, gringo.
14: Gringo a chi? Io sono italiano.
13: E che ci fai in Texas?
14: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
13: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
15: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
16: Ora
3: grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Fun, forever fun, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
19: Io non capisco quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto!

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Sono le piccole cose che vivi ogni giorno in famiglia, a scuola o al lavoro, ma anche con gli affetti di sempre, che ti fanno apprezzare il gin tonic.

Ti ricordi di chi eri anni fa? Dei sogni che avevi, di come immaginavi il futuro? Magari alcune cose non sono andate come pensavi, magari hai perso qualcosa per strada. Ma non tutto è svanito. Sei ancora qui. E dentro di te c'è ancora quel bambino che credeva in possibilità infinite. Forse è il momento di ascoltarlo di nuovo.

Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe.

quante in questo momento hanno un'etichetta dell'abito che dà fastidio e sono consapevoli che appena arriveranno a casa e la taglieranno, lasceranno un residuo che taglierà ancora di più e darà ancora più fastidio?

0: Quanto ci mettono queste aziende per fatturare 1 milione?
1: Samsung, 15 secondi.
0: 2 minuti e 50.
1: Prada, però se lo possono permettere in pochi. Un'oretta.
0: 1 ora e 45.
1: Luxottica, damn, sono i più ricchi in Italia. Siamo bassi, bassi. 3 minuti.
0: 20 minuti e 40 secondi.
1: Pfizer, sono i numeri 1, credo. 3 secondi. 2 minuti.
0: 8 minuti e 16 secondi. Poste Italiane,
1: 6 ore.
0: 41 minuti e 43 secondi. Why you?

0: E tu lo sapevi che se chiudi la bocca hai il 95% di possibilità in più di evitare di fare figure di merda dicendo cazzate o esprimendo il tuo parere di cui non frega un cazzo a nessuno e che nessuno ha chiesto.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Quanti anni ha, signora?
1: 52.
0: Dica 33.
1: Oh, magari, ma non ci crederebbe nessuno. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Podcast. Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste. La Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della Mid-Season Sale di Scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da Scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o Scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Ultima chiamata prima dell'estate.
12: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
13: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425 TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: I wanna dance.
18: Fun, forever fun, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
19: Everybody make some TikTok.
18: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
20: Capisco quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto!

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Sono le piccole cose che vivi ogni giorno in famiglia, a scuola o al lavoro, ma anche con gli affetti di sempre, che ti fanno apprezzare il gin tonic.

Ti ricordi di chi eri anni fa? Dei sogni che avevi, di come immaginavi il futuro? Magari alcune cose non sono andate come pensavi, magari hai perso qualcosa per strada. Ma non tutto è svanito. Sei ancora qui. E dentro di te c'è ancora quel bambino che credeva in possibilità infinite. Forse è il momento di ascoltarlo di nuovo. Don't nobody else make me feel like...

Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe.

quante in questo momento hanno un'etichetta dell'abito che dà fastidio e sono consapevoli che appena arriveranno a casa e la taglieranno, lasceranno un residuo che taglierà ancora di più e darà ancora più fastidio?

0: Quanto ci mettono queste aziende per fatturare 1 milione?
1: Samsung, 15 secondi.
0: 2 minuti e 50.
1: Prada, però se lo possono permettere in pochi. Un'oretta.
0: 1 ora e 45.
1: Luxottica. Damn, sono i più ricchi in Italia. Siamo bassi, bassi. 3 minuti.
0: 20 minuti e 40 secondi.
1: Pfizer. Sono i numeri 1, credo. 3 secondi. 2 minuti.
0: 8 minuti e 16 secondi. Poste Italiane.
1: 6 ore.
0: 41 minuti e 43 secondi.

0: E tu lo sapevi che se chiudi la bocca hai il 95% di possibilità in più di evitare di fare figure di merda dicendo cazzate o esprimendo il tuo parere di cui non frega un cazzo a nessuno e che nessuno ha chiesto.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Quanti anni ha, signora?
1: 52.
0: Dica 33.
1: Oh, magari, ma non ci crederebbe nessuno.

0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter
1: Pan Squad. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Peter Pan Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore sulle nostre zone, il tutto in un contesto asciutto e stabile. Poi per quanto riguarda la mattinata di domani non mancheranno spazi assolati sulle regioni di nord-est e sull'Emilia Romagna. Sarà già nuvoloso a nord-ovest, nuvolosità che tenderà progressivamente ad aumentare anche altrove nel corso della giornata per l'ingresso di infiltrazioni umide. Temperature minime intorno ai 10-12 gradi, massime fino ai 27 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
15: Forest, ma cosa sta dicendo?
14: Alzate il volume!
15: Dobbiamo proprio?
14: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
15: Ma dove l'ha sentita?
14: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Fun. Forever Young.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Questo programma lo puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica sera dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi Thomas Benegazzi e Marco Ferri, pronti a partire con la prima tripletta. Composta da Metal Boy e Samsara, Yalife G, Only Love e Roland Clark con This Is My Life, la versione di Bonchan, e Adam Ten e Marina Maximilian con Million Pieces, la versione remix da Malai.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dei dance floor di tutto il mondo. La prossima tripletta che arriva ora: Cusi a Sunset di San Francisco, Dub Dogs, Fezzo e Zarks con How Does It Feel e Favor di Fizz.

nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta chiude la prima parte composta da Mark Knight, Shut It Down e Another con Talk To You, la versione remixata da Flyro.

0: Sport.
1: Ehi tu, gringo.
2: Gringo a chi? Io sono italiano.
1: E che ci fai in Texas?
2: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
3: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: Sponsor by S-Music Store, smusic.it.
13: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
16: Boombox. Box. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
17: Boombox. Peter Pan Impatto.
18: Questa sera lasciati folgorare da Peter Pan Impatto alla Sagra delle Rane di Rivis di Sedegliano. Radio Peter Pan schiera una squadra fortissima in console. Sister Gloria e Dedo, carichi più che mai. Questa sera Peter Pan Impatto a Rivis di Sedegliano, Udine.
19: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
21: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
20: Delex.it.
21: Spediamo gratis in tutta Italia.
20: Delex.it.
21: Delex, il tuo partner al lavoro.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri, già pronti a ripartire, a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Prospect Looney con Free Your Mind, Kassim con Say Yeah e Fancy Inch con Hypnotic.

La Vibes su Peter Pan con Fuxi al microfono e Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta composta da Ilios Barrientos, Deep Down, Winter con This Is Not James Brown e Basement Jacks con Jump and Shout. La versione era mixata da Eric.

0: Si chiude così questo appuntamento di Club Vibes su Bitter Pan. Come sempre, grazie a Thomas Menegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. A voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuxi è tutto. Ciao.
1: Bitter Pan Club Vibes.
2: Tra poco,
1: Cinedisco. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Bitter Pan.
3: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
15: Che bel terrazzo!
16: Grazie.
15: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
16: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
15: Allora lo consiglio al vicino.
16: No!
15: Perché?
16: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
15: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Forever Fun, Forever Young.
17: Siete seduti ben comodi? Incomincia.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
18: Cinedisco.
19: E tu chi saresti?
20: Chiamami Iena.
2: Io dispiace.
18: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
19: Il film sta per cominciare.
18: Cine disco su Radio Peter Pan.
20: Aiuto!
18: Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Un film di Gabriele Muccino. Living Voice. Andrea Nordio.
21: Chris Gardner vive a San Francisco nei primi anni 80 e cerca disperatamente di migliorare la propria condizione economica. Ha investito quasi tutti i risparmi della famiglia comprando diversi scanner ossei portatili.
22: Questa cosa che ho sulle gambe è uno scanner portatile che misura la densità ossea. Un'apparecchiatura che devo cercare di vendere per vivere.
21: Macchine costose che lui tenta di vendere agli ospedali, convinto che siano un affare.
22: È un'apparecchiatura inutile, non ci serve. E poi è anche cara. Magari il grosso. Grazie.
21: In realtà sono difficili da piazzare, costano più della concorrenza e gli ospedali non li considerano indispensabili.
22: Dà un'immagine più dettagliata rispetto a una radiografia, ma costa il doppio.
21: Chris passa le giornate tra telefonate, visite ai reparti, dimostrazioni, ma spesso torna a casa senza aver concluso nulla.
22: Ti prego, sta calmo.
23: Io devo tornare al lavoro, Chris.
18: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Living Voice. Andrea Nordio.

0: La ricerca della felicità. Un film di Gabriele Muccino su Radio Peter Pan. Cinedisco.
1: In uno dei suoi giri di lavoro, Chris nota un uomo ben vestito che scende da una Ferrari rossa. Colpito, gli chiede senza giri di parole come faccia a permettersela e che lavoro faccia.
2: Senta, avrei due domande da farle. Che lavoro fa e come si fa?
1: L'uomo gli risponde che lavora come broker e che saper fare i numeri e saper parlare con la gente sono qualità fondamentali.
3: Faccio il broker.
2: Fai il broker? E serve una laurea per diventare broker?
3: No, non serve. Devi essere bravo coi numeri e a trattare con la gente.
2: Sì?
3: Tutto qui.
2: Grazie, ci vediamo.
1: Per Chris è una rivelazione. Vede nella finanza una via d'uscita reale, più solida del suo commercio fallimentare. Inizia così a informarsi, a cercare contatti

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Chris riesce a fissare un colloquio con una società di brokeraggio, la Dinwit Reynolds.
1: Vediamo se riesco a trovarti un modulo per il corso di stagista.
0: Pochi costi, tantissimi candidati.
1: Al corso erano ammesse solo 20 persone ogni 6 mesi. Una soltanto veniva assunta.
0: E soprattutto nessuna paga durante il periodo

Eccomi qui. Aspettavo il capo della Witter Resources, Jay Twistle. Sembrava il nome di una persona così simpatica che ti accoglie a braccia aperte e ti dà lavoro. Dovevo solo dimostrargli che ero bravo coi numeri a trattare con la gente.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinefilm, Cinefilm, A tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, Andrea Nordio. Mentre cerca di inseguire questa nuova possibilità, la vita quotidiana di Chris continua a precipitare.
1: Pensa invece a fissare qualche appuntamento.
2: Lo so da me che devo fissare degli appuntamenti, lo so, ne ho già fissati 3 prima ancora che gli studi aprano al pubblico.
0: Le tasse non pagate e le spese arretrate lo inseguono.
1: Ti ricordi che c'è l'affitto la prossima settimana? Mi sa di no!
0: Un giorno, tornando dalla sua auto, scopre che gli è stata sequestrata per multe e sanzioni.
2: Te l'ho detto. Questa parte della mia vita si chiama essere stupidi.
0: È un colpo durissimo, perché l'auto è essenziale per il suo lavoro e per muoversi. Intanto prova ancora a vendere gli scanner, ma è come svuotare il mare con un cucchiaino. Ogni vendita arriva tardi. E non basta, e non basta, e non basta, e non basta. To the rhythm of the beat, alright. Put on your kicks for the best online.

0: frustrazione diventa rottura. Litigi sempre più frequenti, accuse reciproche, stanchezza.
1: Usciremo da questa situazione. Andrà tutto bene, vedrai. Ok.
2: L'hai già detto in passato, quando sono rimasta incinta. Andrà tutto bene.
1: Quindi non ti fidi più di me?
2: Lascia perdere. Non mi interessa più.
0: Linda decide di trasferirsi e cerca

Fu in quel momento che cominciai a pensare a Thomas Jefferson e alla dichiarazione d'indipendenza. Quando parla del diritto che abbiamo alla vita, libertà e ricerca della felicità, e ricordo di aver pensato, come sapeva di dover usare la parola ricerca? Perché la felicità è qualcosa che possiamo solo inseguire e che forse non riusciremo mai a raggiungere.

0: Cine Disco su Radio Peter Pan. Questa sera La ricerca della felicità, un film di Gabriele Muccino. Arriva il giorno del colloquio decisivo con la Dean Witter. Chris, per una serie di sfortunate coincidenze legate alla sua corsa continua tra imprevisti e appuntamenti, si presenta in condizioni pessime.
1: La verità è che sono stato arrestato per non aver pagato una serie di multe.
2: Una serie di multe?
0: È sporco, spettinato, non vestito in modo adeguato.
3: Che stava facendo prima che l'arrestassero?
1: Stavo imbiancando l'appartamento.
3: È asciutto adesso?
1: Spero di sì.
0: Potrebbe essere la fine ancora prima di iniziare. Invece, in sala colloqui gioca tutto sull'intelligenza e sulla sincerità.
4: Che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia e io lo assumessi? Che cosa direbbe lei?
1: Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni.
5: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Living Voice. Andrea Nordio.
1: Poco dopo Chris viene accettato nel programma di tirocinio. La gioia però è immediatamente accompagnata dalla paura.
2: È che non prenderei stipendio?
3: No,
2: io non lo sapevo questo. La mia situazione è un po' cambiata, quindi io devo sapere di essere in grado di...
3: Ok.
1: Inizia così una fase di vita massacrante. Di giorno lavora in ufficio come stagista imparando il mestiere. Telefonate a freddo, ricerca di clienti, studio dei mercati, regole e procedure.
2: Gli altri restavano fino alle 7, ma io avevo Christopher. Dovevo fare in 6 ore quello che loro facevano in 9.
4: Buon pomeriggio, sono Chris Gardner, chiamo dalla Dinwit.
1: Di sera e nei ritagli di tempo si occupa di Christopher e cerca di continuare a vendere gli ultimi scanner per raccimolare soldi.
2: L'unica risorsa che avrei avuto per 6 mesi sarebbero stati i miei ultimi 6 scanner che potevo ancora cercare di vendere.
1: Ogni minuto è calcolato.
2: Per non perdere tempo neanche riattaccavo la cornetta fra una telefonata e l'altra e mi resi conto che così riuscivo a risparmiare 8 minuti al giorno.
1: Se perde tempo, perde una possibilità di sopravvivere.
0: Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell su

0: film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Living Voice. Andrea Nortio. I soldi finiscono del tutto. L'affitto arretrato porta allo sfratto. Chris e suo figlio vengono cacciati dall'appartamento.
1: Questa parte della mia vita si può chiamare ricordarsi di pagare le tasse. Me lo ricordo bene quel giorno, perché fu il giorno in cui scoprì che erano rimasti solo $21.33 sul mio conto. Ero sul lastrico.
0: Da quel momento la loro vita diventa una corsa costante per trovare dove dormire ogni notte.

0: Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
1: Thomas Jefferson cita la felicità un paio di volte nella dichiarazione di indipendenza. Può sembrare una parola fuori luogo in un documento del genere, ma lui era come... è come un artista.
2: Il genere di prestiti non sono richiesti.
1: Chiamava gli inglesi i disturbatori della nostra armonia.
2: Chiuso ad ambito definito.
1: Mi ricordo che quel giorno mentre ero lì pensavo ai disturbatori della mia.
2: Che poi
1: mi domandavo se stavo facendo bene, se...
2: Non è più possibile la sottoscrizione.
1: Se ce l'avrei fatta.
0: La ricerca della felicità torna dopo la pubblicità.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
7: Forest, ma cosa sta dicendo?
6: Alzate il volume!
8: Dobbiamo proprio?
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
8: Ma dove l'ha sentita?
6: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
10: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
9: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
10: Quella con gli sconti fino al 50%?
9: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
10: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Palmino Motors. Inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio. Verfiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
20: Ultima chiamata prima dell'estate.
21: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
22: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
23: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Solo nei nostri store ancora sconti fino al 50% su tutta la collezione. Gli store diretti aziendali Shadowdax sono a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
0: Forever Fun, Forever Young.
14: Cinedisco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Un film di Gabriele Muccino.
1: Living Voice. Andrea Nordio. Andrea Nordio.
2: Papà, non è una macchina del tempo. Quello ha detto che è una macchina del tempo, però si è sbagliato.
1: Quello chi?
2: Quello del parco. Ha detto che è una macchina del tempo.
4: In uno dei momenti più duri, Chris e Christopher si ritrovano senza alternative e devono passare la notte in un bagno pubblico della metropolitana.
1: Vieni. Vieni, dai.
4: Chris cerca di trasformare quella situazione in una specie di gioco per non far spaventare il figlio, ma la realtà è umiliante e dolorosa.
2: Dove siamo?
1: Ci sono i dinosauri.
2: Dove?
1: Non vedi tutti questi dinosauri? Guardati intorno, guarda quanti dinosauri.
2: Wow! Oh,
1: non li vedi?
2: Sì.
1: Andiamo, andiamo, andiamo. Sta attento.
2: Che cos'è?
1: Non mettere i piedi nel fuoco, siamo cavernicoli. Abbiamo

0: del tuo...
1: È un punto di rottura emotiva. Chris capisce fino in fondo quanto è sottile la linea tra avere una vita e perderla, e perderla, e perderla.
2: Cinedisco, Cinedisco. Un film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Living Voice. Andrea Nordio.

0: Cinedisco. Cinedisco. Da quel momento Chris inizia a cercare aiuto nei rifugi. Scopre l'esistenza di un dormitorio gestito da una chiesa dove può ottenere un letto per la notte.
1: Provate al Glide Memorial. Fanno entrare la gente dalle 5 e sbrigatevi che c'è sempre un sacco di fila. Andiamo. Sulla Ellis & Jones.
0: Ma i posti sono limitati e bisogna mettersi in fila molto presto.
2: Ehi, ehi, ascoltatemi! Sono rimasti solamente

capricci offerti dalla struttura. Dormire in camerate affollate, svegliarsi presto, preparare Christopher e poi correre di nuovo verso il lavoro. Ogni giornata è una maratona e Chris l'affronta cercando di non far pesare al figlio la precarietà.

0: Adesso cerca di dormire, eh?
1: Ok.
0: Stai caldo?
1: Sì.
0: Bene.
1: Mamma se n'è andata per colpa mia.
0: Cosa?
1: Mamma se n'è andata per colpa mia.
0: Non devi neanche pensarla una cosa del genere. Mamma se n'è andata perché ha deciso così. Non c'entri niente con quello che ha fatto, hai capito?
1: Sì. Sei un bravo papà.
2: Su Radio Peter Pan stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La ricerca di...

0: Nel tirocinio la competizione è feroce.
1: Questa parte della mia vita si può chiamare stage.
0: Gli stagisti sanno che solo uno o pochissimi otterranno un posto vero e proprio.
2: Alcuni di voi sono qui perché conoscono qualcuno, altri perché credono di essere qualcuno. Ma soltanto uno di voi diventerà qualcuno.
0: Chris non può permettersi di fallire. Si scontra con rifiuti continui, con l'indifferenza al telefono, con la sensazione di essere invisibile. Eppure insiste. Cinedisco. Un film. Al tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Nordio. Exploration of space.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Per guadagnare terreno ottimizza ogni cosa. Riduce le pause, trova scorciatoie per svolgere compiti più velocemente, impara a memoria procedure e numeri.
1: Chi nell'arco di 6 mesi portava più soldi alla compagnia veniva assunto.
2: Salve, Chris Gardner, cerco il signor Walter Hutch.
1: Scorrevamo le liste con i numeri di telefono in cerca di clienti.
0: Si concentra soprattutto sul lavoro più importante, chiamare potenziali clienti e costruire un portafoglio.
1: Evitavo anche di bere per non perdere tempo andando in bagno.

0: andare allo scanner.
1: No, non andare.
0: No, no, no, starò qui fuori dalla porta. Ok? Sto proprio qui fuori. Ti lascio anche la porta un po' aperta. Così ti sento se mi chiami.
1: Io voglio andare a casa.
0: Beh, è per questo che devo riparare lo scanner. Sto proprio qua fuori. Lascio la porta aperta, sono in cima alle scale. Va bene?
1: Ok.
0: Fidati di me.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell su Radio Peter Pan. Parallelamente, la vita esterna di Chris continua a sabotarlo.
1: Farei a finire il mio lavoro presto. Dovevo finire presto. Per andare a mettermi in fila al Glide alle 5.
0: A volte deve assentarsi per risolvere problemi pratici. Un pagamento, un documento, la cura del figlio. E questo lo mette in difficoltà rispetto agli altri, che possono dedicare tutto il tempo solo alla carriera. Nonostante ciò, Chris riesce a distinguersi.
2: Ehi, hey, Chris!
1: Ehi, Jeff, giusto?
2: Sì.
1: La partita dei 49ers.
2: Sì, ma non mi ha chiamato.
1: Veramente non avevo il tuo numero.
2: No, scusa.
0: È brillante, ha un talento naturale nel comunicare e soprattutto possiede una determinazione che gli altri non hanno.
2: Chiamami, ok?
1: Ti chiamo di sicuro, contaci, grazie mille.
0: Perché per lui non si tratta di ambizione astratta,

0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Questa sera La ricerca della felicità, un film di Gabriele Muccino.
1: Arriva il momento in cui l'azienda decide chi assumere. L'attesa è carica di tensione.
2: Quando fai l'esame?
3: Domani.
2: Hai studiato?
3: Certo.
1: Chris ha dato tutto, ma non ha garanzie.
3: Hai già finito o stai andando da qualche parte?
4: Devo andare in un posto.
3: Comunque sì, ho finito tutto.
4: Oh, bene.
3: E tu?
4: Sì.
3: E come te la sei cavata con le equazioni?
4: Facili.
3: Io ho fatto a cazzotti col diagramma dietro al foglio. Tu come l'hai trovato?
4: Diagramma?
3: Dietro l'ultima pagina.
0: Cinedisco. A tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Living Voice.

0: ricovero?
1: No.
0: Dove andiamo allora?
1: Pensavo di andare in un hotel.
0: Un hotel?
1: Solo per stanotte.
0: Possiamo tornare alla caverna se ti va.
1: Ah, no, grazie.
0: Mai più?
1: Spero di no.
0: Perché no?
1: Perché certe cose sono divertenti la prima volta che le fai, ma la volta dopo non tanto.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. A tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La ricerca della felicità. Living Voice. Andrea Nordio. Quando viene chiamato e gli comunicano che è stato scelto, per un attimo resta quasi incredulo.
1: Come va, Chris?
2: Il signore è lieto di vederla.
1: Bella camicia.
2: Grazie, signore. Ho pensato di mettere la migliore che avevo. Sta essendo l'ultimo giorno oggi.
1: Grazie, grazie, lo apprezziamo molto. Io ne metterei una anche domani, d'accordo? Perché domani sarà il tuo primo giorno di lavoro.

0: La notizia significa la fine dell'incubo più immediato. Uno stipendio, un lavoro stabile, la possibilità concreta di ricostruire una casa per sé e per Christopher.
1: Ti piace l'idea, Chris?
2: Sì, signore.
1: Bene, siamo molto felici. Allora, benvenuto. È stato facile come pensavi?
2: No, signore, non lo è stato, signore.
1: Buona fortuna, Chris.
2: Grazie.
0: Chris esce dall'edificio e mentre cammina tra la folla cerca di trattenersi. Poi la commozione lo travolge.
2: Questa parte della mia vita, questa piccola parte, si può chiamare felicità.
0: Ha raggiunto ciò che inseguiva. Non come sogno astratto, ma come diritto conquistato con fatica.

0: Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell, su Radio Pizza Pan. Il film di questa sera è La ricerca della felicità, Living Voice, Andrea Nordio.
1: Chris, non è ancora arrivato una ricchezza spettacolare in quel preciso istante, ma ha finalmente ottenuto l'opportunità reale di ricostruire una vita diversa. Il senso della sua ricerca della felicità era chiuso lì. Non in un colpo di fortuna, ma nella scelta quotidiana di resistere.
2: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto.
1: Continuare a credere che, anche quando tutto sembra perduto, esiste una strada per rialzarsi.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun, grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Forever Fun, Forever Young.
8: Alla discoteca.
4: Radio Peter Pan.
8: Alla discoteca, sabato sera. Alla discoteca.
9: Da questo momento il suono del Motivi Caffè. Il sabato notte con i DJ e le voci di Peter Pan a Piombino Dese, Padova.
8: Sabato sera alla discoteca.
10: E magari non sarà.
11: Magari non sarà.
10: Nemmeno questa sera.
11: Abbracciamoci, cantiamola assieme.
10: La sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme.

Questa è la grinta. Questo pezzo è la roba più bella, è alzare le mani al ritornello e scatenare tutto. Tutta la pista che balla, che salta, che canta senza pensieri, perché la vita è questa e va vissuta così. Se sei scarico, non

0: arrivato il momento di spingere un pochetto di più.
1: Spingere e far ballare la fresca.
0: Vuoi
1: vincere?
0: Allora vinci.
1: E dominare la festa. La mia medicina, aprire un'altra bollicina.
2: Stai ascoltando il suono del Motivi Caffè. Il sabato notte con i DJ e le voci di Peter Pan a Piombino Dese, Padova.

Radio Peter Pan.

0: ascoltando il suono del Motivi Caffè a Piombino Dese, Padova.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Domenica 10 maggio a Padova, torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367. O vai su peterpan.it, sezione Academy.
10: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
16: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
17: Forever Fan, Forever Young.
18: Alla discoteca.
17: Radio Peter Pan.
18: Alla discoteca. Sabato sera. Alla discoteca.
19: Da questo momento
20: il suono del Motivi Caffè. Il sabato notte con i DJ e le voci di Peter Pan a Piombino Dese, Padova.
18: Sabato sera. Alla discoteca.
21: Vogliamo sentire.

0: Stai ascoltando il suono del Notti Caffè, il sabato notte con i DJ e le voci di Peter Pan a Piombino Dese, Padova.
1: Questo è un viaggio, eh? Un viaggio, ragazzi.

0: Check that.
1: Change your mind like a girl. Change your clothes. Yeah, you.
0: Queste canzoni sono piene di energia.

0: Sport.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: Radio Peter Pan.
8: Techno Classic.
7: On Radio Peter Pan.
8: La mia,
7: la tua,
8: la nostra storia.
7: Techno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
8: Joined by Andrea Nordio.
7: On Radio Peter Pan.
8: Techno Classic.
7: Perché il classico non si batte.
9: Ladies and gentlemen, riparte il programma più elegante di Radio Peter Pan. Sto parlando di Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando
10: la puntata inedita, altrimenti buonasera, buon pomeriggio, insomma,
9: per chi ci ascolta in qualsiasi altro momento, visto che siamo comunque a disposizione
10: nella sezione podcast del sito peterpan.it
9: e in tantissime altre piattaforme streaming.
10: Io sono Andrea Nordi e sto per presentarvi le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
9: Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere.
10: Ballo alle ciance e si parte con Sam Paganini,
9: Rave. Subito dopo Oliver Koletsky con un disco impronunciabile
10: nel remix di Hustler.
9: Subito dopo Enrico San Giuliano con Drum Code.

Che inizio, ragazzi, che inizio. Enrico San Giuliano, Drum Code, disco del 2008 che chiude la prima tranche. Ci siamo presentati abbastanza bene. In questo programma si ascoltano dei dischi tendenzialmente che già conoscete, anche se in realtà lo so che qualche volta portiamo una chicca che non avevate mai sentito. I prossimi tre dischi contengono anche un disco storia, il disco più datato, anzi quasi il più datato di questa puntata. Cioè si va fino al 1995 con Emmanuel Top, Cosmic Event. Si parte però con Brain 2, Something for Your Mind del 97, e si chiude con un disco invece del 99, Fitman, Blink 66. Il mix è quello di

ascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: Classic su Radio Peter Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

Hitman Blink 66 dal 1999, la versione remix, quella che suoniamo su Techno Classic. Prima invece Manuel Top con Cosmic Event, e ad aprire Brain 2 Something for Your Mind dal 97.

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: Acid, Destiny Spat nel remix di Warm Dusker dal 1999, richiesto da uno di voi, quindi scrivendo
1: a uno dei nostri canali di Tecnoclassic.
0: Prima invece ZNS con Fami 2002 e ad aprire Mauro Picotto, Lizard dal 1998.
1: State sempre ascoltando Tecnoclassic, il programma più elegante di Radio Peter Pan, perché il classico non si batte. Io sono Andrea Nordio e ho il piacere di elencarvi queste canzoni che appunto
0: sono state selezionate e mixate da Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Per chiudere c'è il primo momento
0: storia su Instagram, perché devo specificare, non è momento storia, è momento storia su Instagram. Se ne avete la possibilità,
1: fatela adesso, perché c'è la prima hard style track
0: ed è di Orlando Franklin e Mark Stevens, si chiama Shocking del 2005.
1: Senti come pista Tecnoclassic.

0: l'asticella molto alta si riparte subito a 138 bpm.
1: Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
3: Sport.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan Pink Power.
7: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
8: On Radio Peter Pan.
9: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
10: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
11: Klingon!
10: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
11: Klingon!
10: Klingon! Klingon!
11: Klingon! Klingon!
10: Che fatica, ragazzi.
3: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: perché il classico non si batte con i professori di scuola di techno, che sono Luca Antolini e Marco Cordi. Io sono Andrea Nordio e
1: per quanto riguarda la prossima mezz'ora alzo le mani, in realtà anche prima, cioè nella prima mezz'ora, però alzo le mani perché è tutta responsabilità di Luca Antolini e Marco Cordi.
0: Per esempio
1: Carte Blanche, Vera Cocia non l'ho scelta io,
0: Tush, Universal Nation neanche,
1: Ricky Phobis No Regular
0: neanche questa, quindi attenzione perché in questa tranche
1: con cui rientriamo si chiude con
0: La Gran

0: Ascoltando Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic.
0: Su Radio Peter Pan. La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. Selezionata e mixata da Luca Antolini.

0: La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. Tecno
1: selezionata e mixata
0: Tecno da Luca Antolini
1: e Marco Cordi.
0: E Marco Cordi.
1: E Marco Cordi.

0: che ho conosciuto maggiormente come la grande botta di Ricky Leroy con la voce di Franchino, in realtà disco originale di Ricky Phobis che si chiama No Regular.
1: Del 2005, prima invece Push, Universal Nation dal 1998 e dal 2000 Carte Blanche, Vera Cocia.
0: Avevo promesso che saremmo rimasti sui 138 bpm e così è. Da Hull, Meter e The Love Parade, subito dopo Zenith, Scream.
1: E a chiudere DJ Arnel's Fights, Free dal 1999.

Mr. Pan. Tecnoclassic. Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte.

me. Free in me. Retox the free.

0: 60 bpm lo facciamo con D-Rex, Silent Green.
1: Il vero disco storico di questa puntata del 1994, subito dopo 95, quindi rimaniamo
0: lì vicino. Code 16, Mystery,
1: e a chiudere
0: La Mina, che chiude la puntata di Techno Classic prima dell'Hardstyle Track, Miro, Shining.

0: su Radio Peter Pan.
1: La storia della musica. La storia della musica. La storia
0: selezionata e mixata da Luca Antolini.
1: E Marco Corbi.
0: E Marco Corbi.
1: E Marco Corbi.
0: E Marco Corbi.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: Shining dal 1999, il disco che chiude questa puntata che tra l'altro avete richiesto voi
1: scrivendo appunto a Techno Classic. Prima invece Code 16 Mystery ad aprire D-Rex Silent Green.
0: Adesso ragazzi, allarma, è arrivato il momento.
1: In qualsiasi momento ci stiate ascoltando, vero?
0: Nella puntata inedita del sabato, oppure in una delle repliche settimanali, oppure
1: un pomeriggio, insomma in qualsiasi momento della vostra giornata, finché
0: ci ascoltate in streaming da una delle piattaforme,

0: disco del 2007.
1: Lost in Music di Wild Styles è la traccia che chiude la puntata di Tecnoclassic richiesta da voi.
0: Non mi rimane che ringraziare voi che avete partecipato in un modo o nell'altro alla puntata, quindi o facendo delle stories o richiedendo dei brani,
1: ma anche semplicemente ascoltando.
0: E ringrazio poi
1: Luca Antolini e Marco Cordi che hanno
0: selezionato e mixato i brani per voi.
1: La puntata è finita, ci risentiamo presto.
0: Anzi, scusami, fammela far bene.
1: La Tecno è finita.
0: Andate in pace. Ciao da Andrea Nordi.
2: Hasta la vista, baby.

0: Peter Pan.
1: Tócame.
2: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
2: Last Value. House is a Feeling. Headman Record.

0: tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Forever Fan, Forever Young.
3: A partir de ahora en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
3: Benvenuti, ospite per questa notte, Annix.

0: Brand DJ e Annix. Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Peter
1: Pan. Radio Peter Pan.
3: E il resto è silenzio. Da

0: era il suono di
1: Marco Perri.
2: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di